0: Radio Podcast. Il meteo.
1: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Sono le 2:59.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7:41.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia, sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo dei mesi cruciali che vanno dalla caduta del fascismo nel luglio 1943 all'arresto di Benito Mussolini, la sua liberazione, fino all'armistizio dell'8 settembre 1943 e la relativa occupazione dell'Italia dei nazifascisti. 10 luglio 1943, ore 2:45. Come abbiamo già raccontato in una puntata del Lato Oscuro della Verità, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Husky. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton e l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. Le truppe naziste vengono spazzate via in soli 38 giorni.
4: Control of Africa, the Allies look north to Sicily, target for invasion. Sicily in enemy hands meant domination of the Mediterranean shipping lane. Sicily ours, the Italian mainland was within easy reach. General Eisenhower was designated supreme commander. General Alexander, deputy commander. Admiral Cunningham, naval commander. Air Marshal Tedder, air commander. General Patton, American ground forces. And General Montgomery, British ground forces.
3: Dalla Sicilia e dallo sbarco degli alleati, la scena si sposta a Roma. Siamo il 24 luglio del 1943, ore 17. Inizia la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, organismo costituzionale e direttorio politico del Partito Nazionale Fascista. Il 25 luglio 1943 alle ore 3 viene approvato l'ordine del giorno dei gerarchi Giuseppe Bottai, Dino Grandi e Galeazzo Ciano, che prevede la restituzione dell'alto comando al re. Benito Mussolini viene destituito e subito arrestato. Siamo il 25 luglio del 1943, sono le 22:45. Il popolo italiano apprende dalla radio che il re ha assunto il comando supremo delle forze armate e Pietro Badoglio è a capo del governo militare del paese con pieni poteri.
5: Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
3: Benito Mussolini viene condotto per 3 giorni alla caserma della Legione Allievi Carabinieri nel quartiere Prati di Roma. Poi viene trasferito via mare nelle isole di Ventotene, Ponza, Maddalena, infine rinchiuso in una cella a Campo Imperatore in Abruzzo, sorvegliato da 250 uomini tra carabinieri e guardia di finanza. Come avete ascoltato in questo audio tratto dai cinegiornali dell'Istituto Luce, poco dopo il 25 luglio del 43, qui è relativo a Piazza Venezia a Roma, ovunque le manifestazioni di piazza salutano la caduta del regime fascista. Anche a Ventotene, i confinati radunati in Piazza Castello applaudono la caduta del fascismo. Si alzano canti da stadio, qualcuno sventola la bandiera rossa e il tricolore, e molti gridano «Viva l'Italia libera!». I simboli del regime fascista e la rete di controllo si dissolvono in pochi giorni. Viene tolto il filo spinato e i confinati possono finalmente camminare liberi per tutta l'isola. È il 26 luglio 1943 alle ore 17. Intanto a Cuneo, dalla terrazza del suo studio in piazza Vittorio Emanuele VI, da Palazzo Osasco, l'avvocato Duccio Galimberti arringa la folla in festa per la caduta del fascismo. La stessa sera a Torino ancora Duccio Galimberti pronuncia la sua profezia. Ecco la lettura di una ricostruzione filologica ad opera del comune di Cuneo del discorso che l'avvocato antifascista e capo partigiano tenne dal balcone della sua casa, dando la via alla resistenza.
6: Cittadini di Cuneo, italiani, la notizia che da tanto tempo attendevamo è giunta. Mussolini è stato deposto, o come dice l'eufemistico comunicato di Sua Maestà il Re, ha rassegnato le dimissioni. Da giorni aspettavamo qualcosa del genere. La situazione militare e sociale dell'Italia si era fatta insostenibile. Ogni giorno nuove sconfitte si aggiungono a quelle patite sul fronte africano e su quello russo. Metà della Sicilia è stata occupata dagli anglo-americani. Ogni giorno centinaia di soldati italiani cadono in combattimento e tanti civili muoiono sotto i bombardamenti. Molte città sono colme di macerie, dove non si muore per armi, si rischia di morire di fame. Manca il pane, manca l'indispensabile per vivere. Siamo arrivati a questo punto per una guerra assurda imposta al paese da una dittatura che ha distrutto non solo la vita pubblica della nostra patria, ma anche la sua dignità e il suo onore. L'iniziativa del re è stata accolta con tripudio dal popolo italiano. Ovunque la folla festante invade le piazze, abbatte i simboli del regime, riscopre la gioia del parlare di politica, di lanciare slogan senza il terrore della denuncia o dell'arresto. Tutti noi partecipiamo a questo sentimento. Tutti noi viviamo il senso di liberazione che la caduta della dittatura suscita.
3: A Milano, intanto, il comitato delle opposizioni interpartitiche richiede la liquidazione totale del fascismo, la conclusione dell'armistizio con gli anglo-americani, il ripristino delle libertà civili e politiche, la liberazione dei detenuti, la costituzione di un governo composto da tutti i partiti antifascisti. A Ventotene inizia il meticoloso piano di evacuazione, ma il traghetto postale Santa Lucia è stato affondato il 24 luglio del 43 da un cacciabombardiere inglese. E allora si provvede subito ad una soluzione alternativa. I primi a partire sono Sandro Pertini, Pietro Secchia, Mauro Scoccimaro, Camilla Ravera, Luigi Longo, Umberto Terracini. Il 18 agosto se ne va il padre dell'Europa, Altiero Spinelli. Il 21 agosto Eugenio Curiel. Giovanni Pesce, giovane comunista, si imbarca il 23 agosto del 43 e torna in treno nella sua Visone d'Acqui, in via Gaeta, Torino, con i pochi soldi, 50 lire, messi a disposizione dal Partito Comunista. Lasciano tutti i ventotene per organizzare la resistenza armata contro il fascismo. È il 3 settembre del 43, a Cassibile, in Sicilia, viene firmato il testo del breve armistizio tra il generale Giuseppe Castellano, per conto del maresciallo Pietro Badoglio, e il generale Walter Bader Smith, su ordine di Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. E l'8 settembre del 1943, alle 19.45, Dopo 5 giorni di trattative, Pietro Badoglio annuncia l'armistizio dai microfoni dell'EIAR.
7: Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
8: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
3: Invece la reazione è modesta e l'intero quartier generale dell'esercito italiano viene spazzato via in pochi minuti, perché è lasciato solo a combattere contro una forza ben più grande e attrezzata, quella tedesca. Il 9 settembre del 1943, alle 5:10, il re, la famiglia reale e Pietro Badoglio, seguiti da un corteo composto da generali, funzionari, abbandonano Roma, diretti a Pescara, dove gli attende una corvetta che li trasporterà in Puglia. Intanto, l'Italia è ormai occupata da ore dai nazisti attraverso l'operazione Axe. L'esercito regolare muore schiacciato da una guerra più grande delle sue possibilità militari, lasciato a se stesso nelle ore dell'agonia dal re e dal comando supremo militare. Gli ufficiali di professione attendono ordini che non arriveranno mai. I soldati sfondano le porte, escono dalle camerate, abbandonano le caserme, le armi pesanti e leggeri, tutti i loro mezzi, barattano per pochi soldi ogni abito borghese, ogni via di scampo, ogni ritorno a casa. L'Italia, dunque, si trasforma in un'immensa retrovia dove i soldati fuggono e si nascondono nelle case di famiglia, nei boschi, nelle valli, tra sentieri impervi, piccoli borghi, rifugi di montagna. Intanto il governo Regio Fuggiasco a Brindisi crede di poter tornare entro pochi giorni a Roma alla guida del paese, ma le 14 divisioni della seconda e ottava armata italiana si sciolgono al confine orientale. Il corpo motorizzato schierato a difesa della capitale si arrende. Della settima armata si salvano solo le divisioni raggiunte dalle truppe inglesi. Intanto il feldmaresciallo Erwin Rommel liquida le nostre armate al nord, il feldmaresciallo Albert Kessel in quelle del sud, mentre si oppone alle forze anglo-americane sbarcate a Salerno e Taranto. 815.000 soldati italiani vengono alla fine catturati dai tedeschi nelle settimane successive all'armistizio e trasferiti nei lager nazisti con la qualifica di IMI, internati militari italiani. Viene affondata la corazzata Roma, annientata l'intera divisione Aquea Cefalonia, annientato il 10° reggimento di fanteria della 50° divisione Regina a Coo nel Mar Egeo, massacrati gli eroici resistenti dell'esercito appoggiati dai civili nella indiavolata battaglia di Porta San Paolo per la difesa di Roma. Allora inizia la resistenza. La guerra dell'Italia partigiana incomincia proprio quando termina la guerra del regime. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista. Certo, all'inizio sono poche migliaia di persone. Di notte qualcuno a Cuneo nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che si prendono le armi. Saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà in provincia di Cuneo. La minoranza del settembre del 43 e l'avanguardia di una resistenza che ha radici lontane. Nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nelle prigioni, durante la guerra civile in Spagna, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene, fin dentro l'esercito fascista. È il 13 settembre 1943. La radio tedesca annuncia la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigione di Campo Imperatore in Abruzzo. Il giorno dopo il duce viene trasferito a Restenburg, in Germania, in aereo. 18 settembre del 1943, da Radio Monaco, Benito Mussolini riprende le redini del nuovo fascismo nato sotto l'ombrello nazista.
9: Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Solo il sangue può cancellare una pagina così obbrobriosa nella storia della patria. Secondo, preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della milizia. Solo chi è animato da una fede e combatte per un'idea non misura l'entità del sacrificio. Terzo, eliminare i traditori, in particolar modo quelli che fino alle ore 21:30 del 25 luglio militavano talora da parecchi anni nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico. Quarto, annientare le plutocrazie parassitarie e fare del lavoro finalmente il soggetto dell'economia e la base infrangibile dello Stato.
3: I comitati di opposizione interpartitici diventano Comitati di Liberazione Nazionale, CLN. A Roma vi partecipano praticamente tutti: il demo laburista Ivanhoe Bonomi, i comunisti Mauro Scocimario e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea, i socialisti Pietro Nenni, Giuseppe Romita, l'esponente democristiano Meuccio Ruini, liberale Alessandro Casati. Persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune: organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi. E nell'Italia occupata dai nazisti nasce invece lo Stato fascista repubblicano, poi denominato Stato Nazionale Repubblicano d'Italia, infine Repubblica Sociale Italiana. Si forma dunque la Repubblica di Salò. Rodolfo Graziani alla difesa, Guido Buffarini Guidi agli interni, Fernando Mezzasoma cultura popolare, Domenico Pellegrini finanze, Carlo Peverelli comunicazioni, Carlo Alberto Bigini educazione nazionale, Antonio Tringali Casanova giustizia, Ruggero Romano ai lavori pubblici, Francesco Maria Baracco sottosegretario alla presidenza, l'ammiraglio Antonio Legnani alla marina, il generale Carlo Botto all'aeronautica. Da una parte si schierano i soldati della Repubblica di Salò, dall'altra prendono forme le bande ribelli. Intanto gli alleati sbarcati in Sicilia avanzano da sud verso nord e sarà Radio Londra con i suoi messaggi ai partigiani ad offrire le indicazioni precise, militari e logistiche.

0: Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
1: I partigiani si organizzano in quelle ore in brigate garibaldi, comunisti, GAP e SAPA, comunisti, socialisti e azionisti. Brigate Matteotti, socialisti, brigate giustizia e libertà, azionisti. Le brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani. Le brigate del popolo, fiamme verdi, brigate Osoppo, democristiani. Brigate Bruzzi Malatesta, anarchici. Solo le brigate garibaldi, guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia, mettono in campo dall'8 settembre 1943 al 25 aprile del 1945 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni, divisioni e comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono le montagne, colline, boschi, nelle scuole, nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Da 2.000 persone nel settembre del 1943 si passa a 250.000 alla fine dell'aprile del 1945. Tra poco torneremo a parlare dei giorni dell'armistizio e della nascita della Repubblica Sociale Italiana e della Resistenza.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 8 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Dopo l'armistizio in molti dunque iniziano a cercare i partigiani, a camminare sui sentieri della liberazione. Una di loro è una giovane studentessa, Tina Anselmi, esponente democristiana e futura ministro che ho incontrato e intervistato più volte.
6: Io facevo l'ultimo anno delle scuole superiori a Bassano da Grappa e assieme ai miei compagni di scuola siamo stati costretti ad assistere all'impiccagione di più di 40 ragazzi. Alcuni erano anche amici, addirittura la mia compagna di banco aveva fra gli impiccati il fratello. Quindi quando noi siamo stati portati nel viale Piccagione abbiamo avuto uno shock tremendo, chi piangeva, chi gridava, non sapevamo che cosa fare. Tornati a scuola abbiamo discusso fra di noi se si doveva accettare uno Stato che uccideva i giovani senza processi, senza nessun atto diciamo inquisitorio. E rispondemmo la gran parte di noi dicendo ma vado anch'io a trovare i partigiani, vado anch'io a fare la guerra.
7: Quando mi hanno chiesto per chiedermi se io portavo un contributo alla lotta di liberazione, era difficile capire che cosa voleva dire anche questo, perché c'era questa fuga dei giovani dalla oppressione, dalle uccisioni, ma quello che poteva succedere oggi non si sapeva se si poteva uccidere domani, perché ogni giorno era qualcosa di nuovo, qualche volta di distruttivo, altre volte di distruzione dei paesi, per cui fare che cosa? Ecco, giorno per giorno scoprivamo che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare per allontanare la morte, per avvicinare i giorni della libertà.
6: La democrazia esige che ogni giorno noi abbiamo consapevolezza della nostra responsabilità. La democrazia cresce se ciascuno di noi partecipa alla vita democratica. La democrazia non è un regalo, è un impegno, e quindi noi dobbiamo questo impegno viverlo, perché solo se i cittadini sentiranno che la democrazia è il bene, è lo strumento attraverso il quale possiamo migliorare la vita del nostro paese, solo se tutti portiamo il nostro contributo a che questa vita migliori. E perché migliori non è che occorre l'uomo forte, la politica migliora se ciascuno di noi porta il suo contributo. Diceva Kennedy, nessun cittadino è inutile, bisogna che tutti portino il loro contributo, e il mio augurio è proprio questo.
1: I giorni dell'armistizio furono formativi per tutti, anche per Giorgio Bocca, giornalista e scrittore che militava allora nel Movimento di Giustizia e Libertà.
8: Facevo già parte del Movimento di Giustizia e Libertà, che faceva capo a Duccio Galimberti, che aveva lo studio d'avvocato a poche centinaia di metri dalla caserma del Secondo Alpini, dove ci trovavamo per decidere cosa fare, perché c'era già avvenuta la caduta del fascismo e bisognava decidere se prendere una parte attiva o cosa fare. Il nostro antifascismo è nato come l'antifascismo della maggioranza degli italiani dalla guerra, insomma, da vedere come il regime fascista avesse condotto in guerra il popolo italiano senza la minima preparazione, portando praticamente il paese al disastro. Quindi c'era questa idea generale che il regime fascista era un regime dannoso, fallito, e che bisognava uscirne a tutti i costi. E ci sembrava che nel periodo badogliano fosse un'uscita di comodo, cioè continuassero a comandare tutti quelli di prima e che non ci fosse stata una rottura decisa. E quindi Giustizia e Libertà si preparava ad avere un ruolo radicale, un ruolo di opposizione dura al regime badogliano. Certamente questo legame c'era nei dirigenti maggiori, quelli, i professori di università di Torino che facevano parte del movimento. In noi giovani questi collegamenti erano molto ancora da sviluppare, perché non avevamo avuto nessuna preparazione culturale a questo post-fascismo. Nel periodo badagliano non sapevamo assolutamente che cosa avremmo fatto, sapevamo soltanto che avevamo dei rapporti fra noi, che eravamo ufficiali degli alpini, facevamo l'addestramento delle reclute, e questi antifascisti che potevano contare su di noi, ma non c'erano disegni precisi. Sì, c'era forse qualche disegno di premere perché l'antifascismo fosse più presente nel governo e le organizzazioni operaie fossero più libere di ricostituirsi. Bisogna riportarsi a quei tempi. I giovani che erano disponibili per fare la guerra partigiana erano molto ignoranti e sapevano poco di politica e sapevano poco di cultura europea, e in quel momento lì ebbero le prime illuminazioni, le prime aperture. Noi in quei giorni lì leggemmo per la prima volta Gobetti, leggemmo per la prima volta i Rosselli, quindi E tutto questo in una fase in cui ciascuno di noi pensava a se stesso, a come avrebbe potuto cavarsela in quella situazione. Difatti è una cosa che è sempre stata nascosta o non considerata abbastanza, è che l'inizio della resistenza così rapido nel Cuneese, mentre invece in altre parti d'Italia le formazioni partigiane hanno tardato mesi a organizzarsi. Ebbene, una delle ragioni fondamentali è che si era convinti che gli anglo-americani sarebbero sbarcati in Liguria e che quindi questo periodo di... c'era un periodo calcolato in pochi mesi in cui si doveva resistere comunque, rimanere liberi aspettando questa soluzione dall'esterno. Per nostra fortuna questa soluzione dall'esterno non c'è stata, perché se no non ci sarebbe stata la guerra partigiana.
1: E c'era chi, come Vittorio Foa, era in carcere sotto sorveglianza speciale come antifascista, e i giorni dell'armistizio li ha vissuti dietro le sbarre di un penitenziario.
9: Beh, io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni, sottoposto a una sorveglianza imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione e sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33, quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui non mi pento di nulla, sono tuttora soddisfatto del mio comportamento. Ecco. In prigione sotto sorveglianza speciale, dentro a Roma, nella Regina Coeli, ero con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella, sono stato 5 anni a Regina Coeli, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine. Alla caduta di Mussolini io ero in Emilia, in un carcere dell'Emilia, e come le dico è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un proprio ragazzo in un carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato e sono tranquillo su quello che ho fatto.
1: Ma c'era anche chi combatteva dalla parte sbagliata, con la Repubblica Sociale Italiana, come Mirko Tramaglia.
10: Cosa significa per lei riconoscere le ragioni di un paese che era diviso, fatto di persone che combattevano da una parte e dall'altra?
11: Io le voglio citare Ciampi, così diciamo cose che si sanno poco o non si sanno. Ciampi era andato a Cefalonia, io sono andato con lui. A Cefalonia Ciampi ha reso onore ai nostri caduti e ha detto: queste migliaia di soldati, nostri martiri, massacrati da Hitler, rimasti senza ordini e colpevolmente abbandonati. Io allora ho detto: Presidente, tu hai fatto un discorso che io condivido al 100%, ma ti voglio ricordare che l'8 settembre quando il re è scappato, addirittura almeno da Roma in su è rimasto un popolo e un esercito colpevolmente abbandonati e senza ordini. E lui mi ha guardato e mi ha detto: e già, ecco, su questo è già, ricordati che vi è poi un telegramma di Hitler a Mussolini pubblicato da De Felice, dove dice: se voi non diventate il capo della nuova Repubblica, io mi comporterò in Italia come ho fatto in Polonia e anche peggio. E allora questo già, caro Presidente, vuol dire che uno come me, orfano di guerra, uno come me è partito per difendere l'onore e per difendere la nostra patria da quelle che erano le minacce di Hitler. Per cui un fatto anche di necessità. difendere la nostra patria.
1: Mirko Tramaglia si riferisce al lavoro dei giornalisti.

0: più 300 di documenti, che mi ha meritato l'Università di Torino la laurea con 110 la lode e la dignità di stampa. Ed è stato uno dei miei primi libri pubblicati dalla Terza, nella collana storica, a cura dell'Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza. Poi ho fatto il giornalista. Ma io penso che, naturalmente, sono due mestieri profondamente diversi, che noi giornalisti siamo miopi, guardiamo a quello che avviene vicino a noi. Gli storici dovrebbero essere miopi, ma anche presbiti, su guardare più lontano e soprattutto guardare alle proprie spalle che cos'è accaduto. Per il resto, a parte le differenze professionali e come dire, le mete di pubblicazione che ognuno si pone, noi giornalisti scriviamo tutti i giorni o quasi tutte le settimane per i settimanali, gli storici scrivono una volta tanto, mi verrebbe da dire come mia madre una volta ogni morte di Papa, però i loro obblighi sono gli stessi, prima di tutto di controllare le notizie sulle quali lavorano, la seconda cosa è di scriverle, questa è la cosa persino più importante della prima, di non farsi ingabbiare dalla loro faziosità politica. Il giornalista schierato o dimezzato, come ho scritto io tanti anni fa su Repubblica, è ugualmente pernicioso a se stesso e agli altri come lo storico schierato, dimezzato, intinto nell'ideologia, come un savoiardo nel cattivo Marsala.
1: Di fatto i suoi libri sono sempre delle inchieste?
0: Sono sempre delle inchieste, perché io mi avventuro su terreni che non conosco e faccio il lavoro, naturalmente molto più lungo di quello che si fa per preparare un articolo o qualche serie di articoli per i giornali, ma il lavoro è assolutamente uguale, cercare di ricostruire, di raccontare quello che o non è stato raccontato o è stato raccontato male e in modo bugiardo.
1: Pansa, esiste una verità storica sull'immediato dopoguerra italiano?
0: Ma una verità completa? No, non credo che esista, anche se so bene che la verità è una parola troppo grande, è un obiettivo spesso irraggiungibile se non su lungo tempo, ma comunque sul dopoguerra italiano, perlomeno fino all'aprile del 1948, alle elezioni del 18 aprile e anche negli anni immediatamente successivi, esistono tante versioni false, scritte soprattutto a sinistra dal PC, dal Partito Comunista Italiano, e anche per questo ho scritto un libro intitolato La Grande Bugia.
1: E lei ha scritto un libro anche chiamato Il Sangue dei Vinti, che cos'è questo sangue?
0: Il Sangue dei Vinti è quello che è stato fatto versare ai fascisti sconfitti nella resa dei conti dopo la liberazione. Io ho scritto un libro che ha avuto un successo grandissimo, continua a essere venduto oggi, 3 anni dopo la sua uscita, ed è, come dire, una vicenda che ha lasciato un segno che non è ancora scomparso in migliaia e migliaia di famiglie italiane. Certo, c'era stata la guerra civile, i fascisti avevano collaborato con i tedeschi, tutto è avvenuto all'insegna di uno scontro feroce fra due minoranze, quella fascista e quella partigiana, e chi ha perso ha pagato. Secondo me ha pagato un conto troppo salato e ha pagato un conto che spesso non aveva ben in chiaro qual era la scala delle responsabilità, per cui sono state uccise centinaia o migliaia di persone che non avevano fatto nulla.
1: Perché lei parla di minoranza, fascisti e partigiani? L'Italia era fascista nel senso che migliaia di persone avevano aderito al fascismo.
0: Certo, ma dopo l'8 settembre, intanto prima dell'8 settembre era accaduta, come dire, un fatto di una gravità estrema che aveva allontanato molti italiani dal consenso, oppure era stato quasi totalitario nei confronti del regime fascista. Cioè l'Italia era entrata in guerra, era entrata in una guerra che via via abbiamo cominciato a perdere, migliaia e migliaia di soldati italiani erano morti su tanti fronti, citiamo soltanto quelli dell'Africa settentrionale o quelli della Russia, ma anche in Jugoslavia, ma anche in altre parti dell'Europa. E quindi già questo consenso si era molto ridotto. Parlo di due elite perché in realtà nella guerra civile non c'è stata un'adesione di massa popolare per i partigiani, ma nemmeno per i fascisti della Repubblica Sociale. Erano due minoranze di giovani che si sono combattute fino alla fine. E su questo sì che c'è una verità storica. Chiunque affermi il contrario

0: sbagliato.
1: Lo storico Arrigo Petacco ci ricorda che non furono solo i partigiani a combattere i nazifascisti a fianco degli alleati, ma anche tanti soldati che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, e per questo atto di disobbedienza politica e civile furono uccisi o internati nei campi di concentramento nazisti.
0: Intanto bisognerebbe mettersi d'accordo cosa si intende per resistenza. Se per resistenza significa resistenza ai tedeschi e ai fascisti, dovremmo mettere nel conto non soltanto i partigiani che hanno combattuto eroicamente sulle montagne, ma anche tutti quei soldati, migliaia di soldati che con le stellette e col tricolore hanno combattuto contro i tedeschi. E mi riferisco all'esercito della Storia di Liberazione, mi riferisco ai 600.000 internati in Germania che rimasero internati pur di non accettare di servire con la Repubblica Sociale. Mi riferisco ai tanti marinai che sono morti durante quegli anni lì e che di solito ce ne siamo quasi completamente dimenticati. Ora per fortuna la memoria torna, ho visto che hanno fatto un bel film sui caduti di Cefalonia, ma non ci furono soltanto i caduti di Cefalonia, ci furono molti altri caduti che caddero col tricolore, con le stellette e magari non col fazzoletto rosso al collo. Questo è il punto.
1: La nuova Italia si formerà giorno dopo giorno fino alla fine di aprile del 45. L'avanzata degli anglo-americani dalla Sicilia verso il nord, gli sbarchi di Salerno e Anzio, le rivolte popolari di Matera, Napoli, Teramo, Lanciano, la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, i tanti mesi di combattimento lungo il percorso della linea gotica da Massa a Fano, le insurrezioni di Firenze, Milano, Genova e Torino, una marcia che però lascia indietro una scia di sangue, città bombardate, distruzioni e orrore, fino alla libertà conquistata con il sacrificio. Di tutto questo sta raccontando il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me come sempre il professor Iuri Aparo, benvenuto.
3: Buonasera.
2: Quest'oggi una istituzione, il dottor Luigi Pagano, benvenuto.
4: Grazie, buonasera a voi.
2: Allora, innanzitutto raccontiamo chi è Luigi Pagano. È nato nel 1954 a Cesa, in provincia di Caserta, laureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia. Dopo alcuni anni da avvocato riceve il primo incarico nel 1979. A 25 anni è il punto di partenza di un percorso che lo vede alla direzione di numerosi istituti penitenziari italiani: Pianosa, Nuoro, Asinara, Alghero, Piacenza, Brescia, Taranto, fino ad approdare nel 1989 a San Vittore a Milano, dove rimane per 15 anni. Dal 2001 somma anche la direzione della casa di reclusione di Bollate, tra le esperienze più avanzate per quanto riguarda l'inclusione sociale dei detenuti. Nel 2004 Pagano diventa provveditore per l'amministrazione penitenziaria della Lombardia. Dal 2012 al 2015 viene chiamato a Roma dal Ministero della Giustizia ai vertici del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per poi tornare in servizio al provveditorato di Milano dopo aver ricoperto lo stesso incarico per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi è divenuto garante dei detenuti del Comune di Milano, con un focus su inclusione e riforma carceraria. Insomma, una autentica istituzione in questo settore. Benvenuto Luigi Pagano. Dottor Pagano, la prima cosa che ovviamente le voglio domandare è da dove nasce questa sua scelta, perché ha scelto questa carriera, cosa l'ha spinta, cosa l'ha ispirata ad interpretare un ruolo oggettivamente così complesso?
4: Beh, innanzitutto mi piaceva l'idea di frequentare la facoltà di giurisprudenza, di diventare avvocato. A Napoli l'avvocatura era, ed è credo tuttora, un'istituzione che stimola la fantasia dei ragazzi, almeno sicuramente la mia, divisa un po' tra calciatore magari e cantante dall'altra parte, una delle tre strade che piacerebbe a tutti di imboccare. Quindi ho frequentato liceo, università, con il piano di studi diretto verso il diritto penale, memore delle grandi arringhe dei grandi avvocati. Mi sono appassionato ancora di più, poi sono specializzato in criminologia e per tutta una serie di situazioni in carcere volevo andare, naturalmente come operatore o come avvocato o come criminologo, ma mi imbattei in questo concorso, il concorso per direttore di istituto penitenziario. L'ho fatto, l'ho vinto e mi sono ritrovato in un posto di lavoro che sin dal primo momento, nonostante i problemi, nonostante le ansie, mi piaceva, mi sentivo adeguato e ho lavorato così, cercando di attuare quella riforma, perché poi nel periodo in cui mi sono laureato era appena stata varata la riforma penitenziaria, a cui mi era appassionato. La tesi era proprio sul rapporto tra il mondo esterno e gli istituti penitenziari e cominciavo a lavorare sul serio e a praticarla.
2: Senta, dottore, tanti anni di esperienza come direttore, provveditore, vice capo del DAP, tanti anni a contatto con chi commette reati, tanti anni a progettare ambienti e risposte utili a contrastarlo, tra cui il carcere di Bollate. Ci può dire quali sono gli ingredienti, l'humus che porta al reato, quindi al mondo della devianza?
4: Non è facile, non credo che si possa determinare così, credo che i fattori siano tanti, si dice sempre, per dire che poi alla fine non lo sappiamo quale sia il mix che porta una persona a commettere un reato e l'altro no, magari hanno vissuto nello stesso ambiente, sono figli della stessa persona, uno diventa criminale, l'altro invece magari si inserisce normalmente nella società. Io, dal punto di vista una formazione giuridica sociologica, quindi credo molto anche nell'ambiente sociale, però sicuramente ci sono anche le componenti individuali. Ho sempre pensato, non per eludere la domanda, ma giusto per fare un esempio, che noi conosciamo gli ingredienti del minestrone, però non sappiamo in che quantità debbano essere messi nella pentola e quanto tempo devono cuocere. È un problema sempre il rapporto tra ambiente esterno e situazioni individuali, però quel quid che porta all'azione all'uno all'altro no, questo personalmente non lo so. Molte volte facciamo un discorso, un lavoro a posteriori, sappiamo che questo, pensiamo che questo ti ha portato alla commissione del reato. Infatti credo in alcuni testi si trova che la criminologia è chiamata scienza infelice, perché soltanto a posteriori riesci a capire quali siano i motivi, tra virgolette, che ti hanno portato al reato. E diventerà scienza nel momento in cui noi a priori sappiamo che è quella persona, ma non ci riusciremo mai.
2: Mi rammenta tra l'altro che quando feci io l'esame di criminologia litigai per oltre mezz'ora col docente che mi interrogò, alla fine pensavo che mi avrebbe cacciato, poi mi diede 30, però discutemmo animatamente proprio su alcune delle precondizioni con cui poi si definisce il reato. Professore, a questo proposito, stante la dimensione, l'interpretazione che ne ha dato il dottor Pagano, lei come valuta la condizione che predetermina poi l'adesione alla devianza? Cioè, ne individua per la sua esperienza delle precondizioni?
3: Sì, beh, io sto passando la vita a pormi questa domanda. Devo dire che anno dopo anno la aggiorno, faccio l'upgrade con le cose che vado acquisendo. Devo dire che alcuni ingredienti di questa scienza infelice, concordo ovviamente con quello che ha detto Luigi Pagano, però alcuni ingredienti rendono più probabile che avvenga il reato, che avvenga l'ingresso nel mondo della devianza. Quali sono? Il riconoscimento. Ogni essere umano ha bisogno di essere riconosciuto e ogni essere umano ha bisogno di qualcuno che lo riconosca. Quindi, se questo riconoscimento non viene ottenuto all'interno della famiglia e comunque da persone che sappiano guidarti verso la tua evoluzione costruttiva, verso la tua evoluzione verso la cittadinanza, troverai qualcuno che invece ti darà questo riconoscimento utilizzandoti e quindi seducendoti e poi facendoti diventare manovalanza per interesse di chi ha il potere. Quindi, fermo restando, cioè, ho seguito con piacere e concordo, il concetto di scienza infelice è bello e quanto mai pertinente. Rimane il fatto che, siccome io faccio questo di mestiere, sono costretto a chiedermi quali sono gli elementi irrinunciabili. Uno di questi elementi, poi ce ne sono altri 6 o 7, è l'importanza del riconoscimento proveniente da chi possa guidarti verso la tua evoluzione.
2: Ma in questa condizione pregiudiziale, dottor Pagano, l'essere ricchi o poveri, far parte di un ambiente sociale ricco o povero, costituisce una delle precondizioni che possono portare eventualmente alla devianza, oppure l'essere parte di un mondo ricco non significa non rischiare di cadere poi nella devianza?
4: Guardi, avendo osservato in prima persona il periodo del cosiddetto Tangentopoli, credo che si devi in maniera diversa, con meno mezzi da parte del povero e in una maniera altrettanto diversa, ma con molti più mezzi dall'altra parte. Cioè, voglio dire, così come diceva anche Agio, no, non credo che il fatto di essere poveri oppure di essere ricchi ti metta al riparo dal commettere azioni di devianza. Sarà diversa la devianza, ma a tutti i livelli lo si può avere, perché sia il problema sociale oppure il problema, come si diceva prima, il problema individuale. È chiaro che una società diversa, migliore, più attenta al soggetto, al cittadino, sicuramente rientra nelle nostre volontà, nelle nostre capacità, e sappiamo che una società così, che sia matrigna, ti potrebbe portare di più alla devianza. Però anche nelle migliori società, e credo che in ogni caso il problema della criminalità ci sarà. Qualcuno che ha scritto la Bibbia, e non ci dimentichiamo, alla fine erano in 4 persone, si è avuto un'associazione a delinquere e ha rubato una mela, uno dei 2 figli è stato assassino e l'altro è stato assassinato. Già questo probabilmente voleva dire, signori miei, eppure il nostro Signore aveva il potere enorme, significa che probabilmente è connaturale anche la devianza, la dobbiamo combattere, ma credo che difficilmente la elimineremo.
2: Professore, la sua esperienza in questo senso, ricchezza o povertà, incidono sull'adesione alla devianza o alla fine?
3: Sì, sì, ritengo che incidano, ma dentro la complessità di cui stiamo piacevolmente parlando. E cioè, dal mio punto di vista, esiste una variabile che si chiama rancore e conseguente diritto ad appropriarsi di quello che si ritiene non ci sia stato dato. Ecco, questo è il concetto, questo è il nucleo del concetto. Dopodiché va da sé che quando si è poveri, quando si è senza scarpe, in un mondo in cui i tuoi compagni di scuola hanno le scarpe o eccetera, ok, non mi dilungo, ci sono più occasioni per sentirsi defraudato dalla vita, ma defraudati dalla vita possono sentirsi anche i ricchi e anche i figli dei principi, perché in effetti a farti sentire tradito dalla vita non è fondamentalmente il fatto che non hai il golf caldo, ma è il fatto che nell'ambiente di riferimento, cioè in casa con i tuoi genitori, vivi una sensazione che ti porta a sentire che non ti viene dato quello che ti spetterebbe. Quindi fondamentalmente il povero, per ovvie ragioni, ha diciamo maggiore opportunità di sentirsi defraudato dalla vita, ma anche i ricchi comunque uccidono i fratelli per appropriarsi dell'eredità.
2: Allora, adesso entriamo, perché so che tra il dottor Pagano e il professor Aparo ci sono molti punti in comune, ma ci sono anche degli elementi, come dire, di diversità di opinione, di distonia intellettuale, definiamola così. Allora, intanto parto da questa prima, introduco il tema con questa domanda. Dottor Pagano, nella sua esperienza, quali sono le condizioni che possono portare colui il quale ha vissuto per anni nella devianza a diventare un cittadino come gli altri, quindi a poter essere riabilitato?
4: Beh, guardi, io come dire, ho lavorato e ho pensato in primo luogo a fare l'amministratore, cioè nel senso di riuscire a creare quelle condizioni dove persone come Angelo Aparo e altre persone, gli stessi detenuti, potessero lavorare per iniziare questo percorso, chiamiamolo trattamentale, giusto per intenderci, che li possono portare al cosiddetto reinserimento sociale. Quindi per me era importante, così come dice la legge, ma non perché sia soltanto la legge, ma perché anche la legge è irrazionale ed era anche giusta. Quindi cambiare per quanto era possibile l'ambiente, cambiare per quanto era possibile i rapporti tra noi operatori e la popolazione detenuta, creare quelle possibilità anche di spazio all'interno degli istituti perché si potessero creare i gruppi, che sembra semplice, bisogna fare i gruppi, poi un carcere come San Vittore affollato con 800 posti, eravamo 2200 persone, devi trovare anche quella stanza che sia disponibile e che possa rendersi disponibile per le persone come Parma, per persone in formazione e quant'altro. Quindi ho mirato principalmente a questo e poi fidandomi...
2: Esercitato con i miracoli, praticamente, perché 800 persone di spazio e 2200 che lo occupavano vuol dire che c'era una popolazione quasi pari a tre volte quella che poteva essere contenuta. Questo vuol dire, lei sta dicendo questo e lo sottolineo per chi ci ascolta.
4: Sì, forse anche di più, però siamo stati bravi in molti, cioè, quindi non soltanto il direttore, deve avere anche i tuoi operatori, le persone che lavorano con te capaci, quindi il maresciallo a suo tempo, la polizia penitenziaria, gli educatori e quant'altro. E ti accorgi che lavorando in una certa maniera trovi anche il coinvolgimento finalmente. Non è vero che poi il carcere sia così retrivo come sembra. Se inizi con un'idea, che ripeto, quella normale della legge, le persone poi ti seguono, anche perché poi i risultati si vedono. Quindi per me il problema era creare queste condizioni. Poi naturalmente ti incontri con gente come Angelo, come altre persone, e incominci a dare lo spazio e ti fidi di loro. Io per molti versi abbiamo avuto dei contrasti per altri, però quando gli chiedevo di guardare per esempio un problema dei suicidi, quando sapevamo che c'era una persona a rischio, io chiamavo dottor Aparo e gli dicevo: guarda, sentimi a questa persona, quello che mi diceva per me era Vangelo, controllalo benissimo, no, guarda, lascia perdere, non ti preoccupare, e dormivo più o meno tranquillo. Quindi,
2: sa perché le ho fatto questa domanda? Perché so che lei ritiene che il carcere serva a poco e che eventualmente dovrebbe essere adottato solo per i reati più gravi. Le chiedo conferma innanzitutto di questa posizione. Se così fosse, quali sono i reati per cui lei ritiene il carcere una misura adeguata oppure no? E poi sentiamo su questo il professor Aparo.
4: Allora, sintetizzo il discorso. Secondo l'articolo 27 della Costituzione, le pene non devono essere contrarie al senso dell'umanità e puntare al reinserimento sociale del condannato. Primo luogo, la Costituzione parla di pene e non parla soltanto del carcere, basta che vedere oggi che il carcere tutto sommato sta perdendo il loro principale nel sistema penale, abbiamo più persone fuori misure pene alternative oppure in attesa di misure alternative piuttosto che in carcere, nonostante il sovraffollamento. Ecco, se penso che il problema principale non è tanto punire, ma punire però in una dimensione che rispetti la dignità e che possa portare all'inserimento sociale del condannato, mi è sembrato strano, da operatore penitenziario, pensare che utilizzi una struttura che di per sé ontologicamente è isolata. Non fosse altro per il muro di cinta, non fosse altro per tutti i sistemi di rigidità che si lavora all'interno e che devi far fatica molte volte a smantellare. Per cui, se pensiamo al reinserimento sociale, credo una struttura che isoli, una struttura che punisce, che guarda principalmente alla punizione in ogni momento, basta pensare agli orari rigidi, ripeto, al fatto che poi ti chiudo in camera e non ti faccio uscire, anche questo è un problema. E allora credo, il carcere allora come interdizione funziona abbastanza bene, non al 100%, basta vedere Cutolo in carcere che cosa ha fatto, ha creato una società criminale che si è imbattuta con la mafia e certe volte addirittura ha prevalso. Ma con l'interdizione grosso modo funziona bene. Ma se pensiamo al reinserimento sociale, credo che le misure alternative siano meglio, siano migliori per... Concludo, ma naturalmente sempre con l'aiuto, naturalmente con la collaborazione degli operatori che seguono sul territorio queste persone, quindi non una punizione che significa liberi tutti con determini vincoli e altro, ma anche che vengono seguiti sul territorio, quindi con gli assistenti sociali, psicologi e quant'altro.
2: Ecco, il dottor Pagano, professor Aparo, sta ponendo secondo me il tema dei temi, cioè l'idea che il carcere non debba essere inteso come elemento puramente afflittivo, che peraltro non consente in quella veste una possibilità di riabilitazione. Il carcere dovrebbe essere un luogo in cui si sviluppi la dialettica, il dialogo come recupero della coscienza di chi ha commesso un reato, perché si avvicini alla propria coscienza e capisca quello che ha commesso e possa, in funzione di questa coscienza, ritornare, avendo piena consapevolezza di sé, ad operare nel contesto sociale. Quindi usare il carcere come strumento solo di punizione, dove poi magari gli diamo anche la pillola per tenerlo buono in un letto e non addormentare la psiche e la coscienza di una persona, non è funzionale a quelli che sono i principi sanciti dalla Costituzione.
4: Temo che sia necessariamente prevalente quello. E fondamentalmente il carcere è questo. Difficile che diventi qualche altra cosa. Deve lasciare la sua funzione di carcere per diventare qualche altra cosa, per diventare una comunità aperta, ma non lo può.
2: In questo senso però il comma 2 dell'articolo 27, quando dice che la pena deve rispettare la dignità umana, è il punto, sì, che noi dobbiamo trattare.
4: Certo.
2: Professore, il dottor Pagano fa un assist perché dice i gruppi sono per esempio uno strumento a cui io mi sono affidato, ne ho verificato la compatibilità, l'efficienza e poi ho capito che potevo dormire quasi sonni tranquilli. Però questo lo Stato lo fa con molta fatica, anzi è più comodo dire prendiamo le chiavi e buttiamole via, teniamo dentro il carcere delle persone, impediamogli di avere delle relazioni, dei rapporti che possano maturare, permetterne l'avvicendamento delle proprie emozioni, della propria coscienza e quindi una capacità di poter cambiare.
3: Allora, la situazione sta diventando di grande complessità e di altrettanto piacere. Se mi consente dico due cose sulla nostra storia. Luigi e io ci conosciamo da circa 37 anni, cioè lui è diventato direttore o prima vice direttore a San Vittore nell'89, dove io lavoravo già da 10 anni, ci conosciamo dal 1989, sono quindi 37 anni che ci conosciamo.
2: L'anno della riforma del codice penale, peraltro.
4: Procedura.
3: Ok.
2: La procedura penale.
3: E questo è uno. Due, quando ho aperto il gruppo della trasgressione, cioè nel 1997, dopo 8 anni che lui era direttore, ne ho parlato con lui. E dunque il gruppo della trasgressione sicuramente l'ho inventato io, ma comunque l'ha autorizzato Luigi Pagano, con il quale all'epoca ci confrontavamo spesso. Siamo a due. Tre, il fatto che Luigi Pagano e io siamo in disaccordo su alcuni punti non escludo che sia una cosa più apparente che reale, nel senso che in questi 37 anni che ci conosciamo, per nostro demerito, non abbiamo utilizzato a sufficienza l'opportunità di incontri che per ovvie ragioni avremmo avuto, ma concludo questa premessa dicendo che tutto sommato questa occasione che stiamo avendo adesso io la sto vivendo con grandissimo piacere, perché è bellissimo confrontarsi con una persona con la quale camminiamo fianco a fianco da 37 anni e poter parlare di quello che ha interessato tutte e due per tutta la vita.
2: Se allora, siccome abbiamo 30 secondi, facciamo così, ritorniamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi ritorniamo su questo punto, perché il tema della dialettica come utilizzo del logos, della ragione, quale strumento per aiutare i detenuti a diventare consapevoli di quello che hanno commesso e per permetterne una maturazione che ne consenta poi la riabilitazione e il reingresso nella società, è un elemento di grandissimo valore di cui questi due uomini periti del carcere, uomini che li rappresentano istituzionalmente e che sono quindi delle autorità, possono aiutarci a capire come possiamo provare a pensare per i prossimi 50 anni ad un'idea di carcere diverso rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad oggi. Pubblicità e poi rientriamo in studio.
1: Sono le 10:25.
0: Radio Podcast, il meteo.
5: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, abbiamo avuto il via libera dal nostro regista Peter Bescapè, che ringrazio come sempre per essere qui con noi per aiutarci alla gestione di un tavolo così complesso come quello di oggi. Luigi Pagano e professor Aparo. Professore, stavamo discutendo del ruolo delle carceri oggi, con una prima parziale visione che ha dato Luigi Pagano, vorrei appunto la sua. Lei ha introdotto il fatto che voi due vi conoscete da 37 anni e che il fatto che Luigi Pagano sia stato direttore del carcere di San Vittore in qualche modo ha costituito uno dei primi elementi che ha dato poi vita e lascia passare la costituzione del gruppo della trasgressione. La sua idea di carcere oggi in funzione di come l'ha introdotta Luigi Pagano.
3: Sì, allora, concetto centrale, l'autorità. Prima ho parlato di esigenza di riconoscimento, poi ho parlato di rancore, adesso di autorità. Chi commette reati è inequivocabilmente una persona che ha problemi pesanti con l'autorità. In conseguenza di questo, il carcere, che lo si intenda nell'accezione dell'articolo 27 o che lo si intenda diversamente, è comunque un luogo dove l'autorità ha il dovere di favorire l'evoluzione dell'immagine dell'autorità che ha il detenuto. Quindi il detenuto è una persona che ha ottenuto riconoscimento da un boss che lo ha utilizzato, porta una carta di credito in tasca che si chiama carta del rancore, la quale carta può essere ficcata in qualsiasi macchinetta dandogli diritto a prendersi quello che ha in testa, e questo vale sia per i ricchi che per i poveri, solo che i ricchi finiscono meno in carcere. 3. L'autorità. Chi commette reati è una persona che si sente tradita dall'autorità. In conseguenza di questo, e questo è uno dei punti di cui con Luigi potremmo parlare divertendoci moltissimo, il carcere ha come compito fondamentalmente di ottenere che nella testa della persona cambi l'immagine dell'autorità, perché tutti i delinquenti hanno come idea che quella che si chiama autorità è fondamentalmente diciamo interpretata da un uomo che pensa al potere e che abusa liberamente servendosi del proprio potere. Quindi da questo punto di vista il carcere, duro o morbido che sia, deve lavorare sul concetto dell'autorità. Giungo adesso invece al ma come me la penso rispetto ai reati, che cosa deve fare il carcere. Ovviamente sono d'accordo con il dottor Pagano sul fatto che per chi fa il furto il carcere è inopportuno, ma chi fa il furto finisce in carcere dopo che furti ne ha fatti 75. Non è che finisce in carcere dopo che ne ha fatto uno, per cui sarebbe bello poter pensare ad un ragazzo che ha sbagliato una volta e che va dal giudice in tribunale, e il giudice gli dice: gioia, hai sbagliato, pensaci, eccetera. Ma no, di fatto chi finisce in carcere per piccoli reati è una persona che sta lavorando attivamente alla distruzione della propria esistenza. Questo non mi porta lontano dal dottor Pagano nel dire che il carcere dovrebbe andar bene anche per chi commette furti o per chi fa piccolo spaccio. No, mi porta a dire semplicemente che queste persone hanno bisogno di una istituzione, dunque non di un carcere, di una istituzione che permetta loro di riprendere confidenza con l'autorità che non hanno mai avuto, perché loro hanno avuto soltanto una autorità oppressiva, dittatoriale e arbitraria, nei cui confronti vivono una ribellione che porta loro a rovinare la propria esistenza intanto che rovinano quella degli altri.
2: Allora, professore, questo è un concetto molto chiaro. Luigi Pagano ha sentito quello che ha detto il professor Aparo. Lei poco fa ha detto: occorre che dentro le carceri tuttavia vengano tirati giù i muri, cioè quelle enormi porte, quelle barriere che vengono costruite attorno al mondo del carcere costituiscono in realtà un elemento ostativo rispetto alla necessità che hanno proprio coloro i quali ci sono dentro di entrare in una relazione di realtà per poter maturare una coscienza rinnovata e quindi la consapevolezza di essere dei delinquenti.
4: Assolutamente, fisicamente e culturalmente. Cioè, noi andiamo ancora avanti con carcere 1879 come San Vittore, strutture verticali ma non orizzontali. Per sviluppare l'ordinamento penitenziario noi abbiamo bisogno di strutture con ampi spazi, sia per trovare le aule, diciamo così, o gli uffici, sia per far vivere meglio il detenuto, sia per trovare la possibilità, perché la cella, si chiama attualmente camera di pernotto, diventi effettivamente camera di pernotto, cioè soltanto per il riposo, e poi il detenuto deve socializzare, metto le virgolette, all'interno dell'istituto penitenziario. Però noi abbiamo ancora San Vittore, abbiamo ancora Regina Celi, abbiamo ancora Poggio Reale, abbiamo ancora Lucciardone, Canton Bombello, eccetera eccetera, peraltro istituti dove ci sono per la maggior parte persone imputate, quindi presunte non colpevoli, e persone che già si ritrovano accidentalmente tra virgolette per giudizio in carcere, ma devono vivere anche il sovraffollamento.
2: Dottor Pagano, mi perdona. Perché...
4: Concludo un attimo, no, perché devo combaciare un attimo col discorso con Angelo e poi... E questo mette in cattiva luce quell'autorità che invece dovrebbe attestare di esserlo e di stare lì per punire. Anche la punizione è un qualche cosa di... ma anche per dare quella strada, parliamo così giusto per dire, attualmente invece col sovraffollamento e col fatto che l'ordinamento penitenziario, nonostante 50 anni che sia passato, e si vive come si vive all'interno degli istituti penitenziari, significa che un'istituzione che dovrebbe insegnare la legalità non segue quella che è la carta costituzionale, ovvero la legge principale che si è data. E questo credo che sia dirompente per quanto riguarda lo stesso detenuto e il percorso che deve fare. Poi per il resto, da situazioni diverse, ma collimiamo esattamente.
2: Sì, cioè mi pare di capire, professor Aparo, che rispetto a quello che ha detto il dottor Pagano, lei, entrambi avevate un punto in comune sicuramente, cioè il fatto che lo sviluppo non debba essere orizzontale all'interno del carcere, ma non debba essere verticale, ma debba essere invece orizzontale. Cioè l'orizzontalità permette di poter estendere, di poter ampliare per il detenuto la conoscenza dell'altro da sé, che laddove sia propedeutica al riconoscimento di un'autorità sana, che è quella della legge, permetta la riabilitazione del detenuto, perché diventa cosciente di che cos'è, di che cosa sia la norma, di che funzione ottemperi, a che funzione ottemperi la norma, e perché di conseguenza sia necessaria avere la norma e il rispetto della norma.
3: La norma è un concetto di cui potete parlare più facilmente voi, cioè lei, Max Rigano, che ha studiato giurisprudenza, e il dottor Pagano, che idem. Io, che non ho studiato giurisprudenza, alla norma non penso, perché dal mio punto di vista, e ne sono certo, l'autorità non è soltanto la persona che elargisce norme o che orienta grazie alle norme la condotta dei figli o dei cittadini. No, l'autorità è una persona che viene riconosciuta tale per il fatto che è capace di amare. E non mi si attribuiscano sentimenti di benevolenza o simile quando dico che l'elemento distintivo dell'autorità, lo dico con parole più rigorose, l'elemento distintivo dell'autorità è che si spende per la crescita delle persone per le quali officia il suo ruolo. Dunque, l'autorità, noi siamo abituati a pensarla come qualcuno che dà norme, ma i detenuti in particolare. Mentre il comune cittadino riesce a pensare all'autorità come qualcosa il cui diretto correlato è la norma, autorità, norma. Le persone che stanno male, le persone che si drogano, le persone che si rovinano l'esistenza,

0: trascurati. Ok? Quindi, ovviamente, io sono ben d'accordo sul fatto che autorità e norma costituiscono un binomio inscindibile, ma è ancora meno scindibile dal concetto di autorità la dedizione. Invece che dire amore, dico dedizione finalizzata alla crescita dell'allievo o del figlio o del cittadino.
1: Professore, la voglio fare un po', la provoco, perché siccome forse il fatto che abbia studiato anche a giurisprudenza, come dire, mi porta in qualche modo a sentirmi vicino alle posizioni del dottor Pagano. Ora, le leggo l'articolo 27 della Costituzione, mi sono portato oggi la Costituzione. L'articolo 27 dice che, comma 1, la responsabilità penale è personale. Comma 2, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Prendiamo un caso qualunque, esempio Garlasco, ecco, non sei colpevole fino a quando non c'è una sentenza definitiva, lo stabilisce la nostra Costituzione. Comma 3, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E infine, cosa non da poco, comma 4, non è ammessa la pena di morte. Ora, giustamente il professore diceva, io preferisco parlare di dedizione più che di amore, però dottor Pagano, in fondo questo articolo 27 è figlia di una cultura che è quella della guerra, in cui noi abbiamo sancito, i padri costituenti hanno sancito in nome dell'amore questi principi, che sono ricondotti a legge e quindi a norma, ma che hanno come elemento sottostante l'amore o la dedizione, come diceva poco fa il professore. Questo è, secondo me, una delle cose più importanti di cui avere consapevolezza se si è politici, se si assolvono a funzioni legislative o se si lavora in un settore come quello in cui lei ha operato. Concorda su questa visione?
2: Sì, non potevi tralasciarlo. Poi, venendo dall'esperienza fascista, dove il sistema penale era tutt'uno, e forse è qui il grosso problema del perché l'ordinamento penitenziario non si riesce a realizzarlo, perché manca il codice penale, il codice di procedura penale, come diceva lei, è stato varato nel 1990, l'ordinamento del corpo della polizia penitenziaria nel 1990, quindi... quando la legge è stata varata parlava una lingua che nessuno intendeva, però è chiaro che l'esperienza sia fascista che della guerra, con l'articolo 27 ma con tutta la Costituzione, sicuramente parla quella lingua a cui faceva riferimento Angelo, non c'è dubbio. Poi noi lo traduciamo con la norma, ma in altri, se leggo l'articolo 1, 2 e 3, là è veramente poesia, là si parla di amore come parlava Angelo.
1: Professore, vuole aggiungere qualcosa? Perché io l'ho stuzzicata, perché lei parla di dedizione, dice non voglio parlare di amore, ma certo la dedizione è cosa diversa rispetto alla norma, almeno in termini di principi. Lei ha detto, voi avete una formazione, diciamo così, giurisprudenziale, io più di tipo psicologico, e quindi osservo lo stesso fenomeno ma con una visione diversa. Ma condivide il fatto che alla fine la norma abbia come sottostante l'elemento dell'amore?
0: O la faccio arrabbiare. Io cerco di prendere risorse e conoscenza sia diciamo dalla giurisprudenza di cui voi due diciamo siete come dire rappresentanti, sia dalla religione e dai principi morali, quello dell'amore. Qual è la mia mediazione? Civiltà. La civiltà. Io ritengo che la Costituzione magari è stata fatta da persone che erano manifestamente e diciamo sensibilmente cristiane, ok, però io desidero fare riferimento agli elementi che favoriscono la crescita dell'individuo, la crescita della collettività e quello che dunque si chiama civiltà. Questi elementi sono il

0: sudore e la dedizione che chi è più grande, chi ha delle responsabilità, cioè l'autorità, è disposto a spendere e a rendere riconoscibili nei confronti dell'altro. Questo è il concetto. Quindi in pratica io prendo le distanze garbatamente dall'amore per prendere la bandiera di una civiltà dove l'autorità suda per la crescita del cittadino.
1: L'autorità suda per la crescita del cittadino. Dottor Pagano, a questo proposito, no? Proprio su questo principio, io vorrei fare con lei una breve riflessione su quello che sta accadendo proprio in questi giorni, no? Perché i media hanno in qualche modo alimentato e stanno alimentando la paura. Cioè, adesso va di moda dire che tutti i ragazzi vanno in giro armati col coltello.
2: Certo.
1: Dal mio punto di vista non è così, ma anche volendo ammettere che così fosse, cosa porta? Da quale paura sono attraversati i giovani dal dover pensare di girare armati? E questa idea non crede che nasca da una società che specula sulla paura per ragioni securitarie e anziché costruire coscienza alimenta ansia, incertezza, che poi è la condizione prodromica all'esercizio della violenza. Noi adulti, noi società civile e politica, abbiamo delle responsabilità per ciò che poi diventa anche un costo sociale.
2: Guardi, mi sembra, sì, glielo dico dall'osservatorio carcerario. Se vado a vedere oggi la popolazione detenuta non è più quella che raccontava Angelo, quelle persone con cui puoi lavorare in una certa maniera. Se mi sento dire che il ladro è la 30ª volta, la prima cosa che direi a quel ladro: lascia perdere, non è un mestiere per te andare a rubare. Vai a lavorare, che forse è meglio, come diceva Vittorio Gassman nei Soliti Ignoti. Però se vado a vedere in carcere, credo la maggior parte ormai dei detenuti, al di là dei 10.000 ex, cioè mafiosi sicuramente, ma ci avranno 60, 70, 80 anni, io vedo la maggior parte tossicodipendenti, stranieri irregolari, poveri, tout court, malati di mente. Considera che noi, si parla di sovraffollamento, su 63.000, 64.000 detenuti e su 46.000 definitivi abbiamo circa 20.000 persone che al massimo devono fare 2 anni. Se considera che l'affidamento in prova per i tossicodipendenti è di 6 anni, 4 anni per detenuti ordinari, e di questi 20.000 la metà deve fare al massimo 1 anno, ma non escono molto probabilmente perché sono al ventesimo furto, perché non hanno la casa, non hanno il lavoro, cioè quelle condizioni che avrebbero dovuto avere all'inizio e non c'hanno. E mi sembra che la politica penale abbia preso il sopravvento, perché è più comodo e anche per maggiore, come dire, frutto della politica sociale. Nessuno dice che la repressione non ci voglia, ci mancherebbe altro, cioè sarebbe assurdo, ma ci vuole anche altro, insieme, non prima, non dopo, ci vogliono insieme la repressione, l'autorità o l'autorità, ma ci vuole anche il fatto che tu adotti le politiche sociali, ci vuole anche una casa, ci vuole anche la possibilità del lavoro, ci vuole anche una sanità che sappia, che possa curarti, ci vuole anche la comunità per il tossicodipendente, degli operatori come Angelo. Non puoi adottare soltanto la politica per la portiamo in carcere, perché dopo quello significa per 20 volte continuare a rubare, non c'è nulla da fare, aumenta, perché poi li tratti in carcere, non è che poi c'è non soltanto la popolazione, ma ci sono le strutture adatte per detenere. Se parliamo di sovraffollamento, ormai anche Bollate, che partì da un 400, oggi arriverà a 2.000 detenuti. E non è inimmaginabile avere ancora il famoso modello Bollate, non esisterà. Opere altrettanto, San Vittorio non ne parliamo, Poggio Reale e quant'altro. E i suicidi lo attestano. Cioè il suicidio non può essere, non si può dire il sovraffollamento evita il suicidio. Oppure il sovraffollamento lo risolveremo nel 2026. Cioè, va bene, ma come? Oggi il problema è oggi, lo deve risolvere. E allora ritorniamo al discorso: che autorità abbiamo e come pretendiamo poi di dare una strada di le persone ti seguano ed evitano quei reati poi bagattellari, ma diventano anche pericolosi, perché poi al doppio, al terzo, alla quarta volta si diventa anche pericolosi, e che poi popolano le carceri ma danno quell'insicurezza su cui poi.
1: Senta, lei come garante dei detenuti ha vissuto anche l'esperienza del gruppo della trasgressione. Che giudizio ne dà? Che cosa le ha portato l'esperienza del gruppo della trasgressione col professor Paoli?
2: Il lavoro di Angelo è... Io non ci vado, non ci sono andato, ma so perfettamente quali sono i frutti. Io parliamo di dei tanti, Pino Cantatore
0: che verrà qua.
2: Esattamente.
0: Prossimamente. Chi è Alessandro Crisofulli, che conosci.
2: Che come direttore sono riuscito a portare, io insieme a un sottufficiale che lavorava con me, abbiamo portato dall'alta sicurezza al 41 bis due ergastoli, che oggi è imprenditore con 200 detenuti che lavorano con lui. Ecco, quello è il mio compito. Il suo compito è l'altro, è quello di fare l'operatore in altri versi. Credo di aver lavorato in questo senso qua per creare quelle condizioni su cui gli operatori e gli stessi detenuti si ritrovassero, e quando c'è anche dall'altra parte sicuramente l'intelligenza, la capacità e quant'altro, i risultati si vedono. Su questo non c'è dubbio, su questo concordiamo al 100%, poi su altri particolari non ci ritroviamo, ma su questo le porte sono aperte assolutamente.
1: Come uomo di scienza giuridica, professor Aparo, il dottor Pagano dice: io osservo i risultati del lavoro del professor Aparo, e i risultati sono che persone che condannate all'ergastolo poi non soltanto adottano un principio di fanno un percorso di riabilitazione, ma addirittura diventano degli imprenditori, entrano nel tessuto sociale e danno addirittura lavoro.
0: Sì, Pino Cantatore lo avremo qui in studio prossimamente. Per quanto mi riguarda, io direi due parole sul diritto, non il diritto nel senso della facoltà di giurisprudenza. Ogni persona che commette reati, ogni persona che commette abusi, in un modo o nell'altro si sente in diritto di farlo. Io faccio lo psicologo, non il giurista, e quindi so con certezza che ogni persona che abusa del proprio potere ai danni di qualcun altro, anche il direttore della banca o anche il primario dell'ospedale che fa intrallazzi, comunque in un modo o nell'altro, almeno in quel momento, si sente in diritto di farlo. Dal mio punto di vista, le istituzioni, quindi non parlo di carcere, punto, parlo di scuola, parlo di funzionamento generale, le istituzioni debbono procedere su una strada che è quella di far sentire al cittadino e all'adolescente che ai suoi diritti ci pensano le persone che lo hanno messo al mondo e che si stanno occupando della sua crescita. La persona che invece sente che i propri diritti non vengono difesi dalle autorità, automaticamente si arroga la facoltà, il diritto di fare quello che vuole.
1: Allora, abbiamo concluso la nostra trasmissione. Io ringrazio intanto il dottor Pagano, ringrazio il professor Aparo e mi sento di dire questo in conclusione, che ho capito perché il dottor Pagano a un certo punto ha detto: vivevo sonni tranquilli quando mi affidavo al professore Aparo, perché osservandolo qui in questo dibattito oggi, più acceso, più severo quasi appare essere il dottor Aparo, ma capisco quindi che una figura istituzionale come il dottor Pagano abbia avuto appunto in questo rigore esercitato e ascoltato questa sera dal professor Aparo l'elemento strutturale per costruire progressivamente un'idea di carcere diverso. Speriamo di aver fatto un buon uso del nostro tempo. Vi ringrazio naturalmente e vi rimando alla prossima puntata, alla prossima settimana.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

One. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco di Salerno, di quello di Anzio, degli anglo-americani e dell'insurrezione popolare di Napoli del 1943. Siamo il 3 settembre 1943, a Cassibile, in Sicilia, viene firmato il testo del breve armistizio tra il generale Giuseppe Castellano per conto del maresciallo Pietro Badoglio e dal generale Walter Bader Smith su ordine di Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. L'8 settembre 1943, alle 19:45, dopo 5 giorni di trattative, viene firmato l'armistizio. E proprio l'8 settembre del 43, una spaventosa forza navale alleata punta verso il Golfo di Salerno. Sono le ore in cui la città viene colpita dall'ennesimo bombardamento. Da molte settimane subisce continue incursioni aeree ed è ormai ridotta ad un cumulo di rovine. La gente bivacca nelle gallerie, nelle cantine, affamata e ormai senza speranza. Alle 19:45 anche la popolazione di Salerno ascolta la voce del maresciallo Badoglio. La guerra è dunque finita, pensano i salernitani che escono improvvisamente dai rifugi. Ma l'illusione dura pochi minuti. La comparsa delle navi alleate all'orizzonte spinge i salernitani a rinchiudersi nel bunker. La missione di Salerno segue di pochi mesi quella di in Sicilia. 463 unità navali salpano dai porti di Algeria e Sicilia e si caricano a bordo 100.000 soldati inglesi, 70.000 americani al comando del generale americano Mark Clark. I soldati vivono ore di tensione, quelle che precedono l'inizio delle operazioni militari. Tutti a bordo, compresi gli ufficiali, sono all'oscuro degli ultimi eventi. Ignorano infatti la firma dell'armistizio, conoscono solo l'avvio delle trattative. Sono convinti, cioè, che lo sbarco possa incontrare la tenace resistenza italiana e tedesca. Tutto si sblocca da una comunicazione radiofonica. Alle 18:30 dell'8 settembre del 43, mentre l'operazione Avalanche è in pieno svolgimento con i convogli alleati in vista di Salerno, da una settimana la costa campana era sottoposta di intensi attacchi in preparazione dell'invasione, d'Algeri il generale Eisenhower comunica la notizia dell'armistizio intervenuto tra gli alleati e gli italiani.
4: Has surrendered its armed forces unconditionally. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice.
3: Qui è generale Eisenhower. Governo italiano si è arreso incondizionatamente a queste forze armate. Le ostilità tra le forze armate delle Nazioni Unite e quelle dell'Italia cessano all'istante. Tutti gli italiani che ci aiuteranno a cacciare il tedesco aggressore dal suolo italiano avranno l'assistenza e l'appoggio delle nazioni alleate. Un analogo annuncio viene fatto anche dalla radio italiana alle 19:45 dal capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio. Il messaggio al popolo italiano così si conclude: esse, cioè le forze armate italiane, reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza.
5: Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra proveniente.
3: La notizia, del tutto inattesa, provoca grandi manifestazioni di gioia in tutto il paese e anche i soldati esultanti ballano sui ponti. La guerra con l'Italia è finita, nessuno pensa più ai pericoli, tutti sono certi che a Salerno ci sia una folla in festa. E invece no. Alle 3:30 di mattino del 9 settembre del 43 il generale Mark Clark avvia l'operazione Avalanche. La prima divisione aerotrasportata si impadronisce di Taranto senza incontrare resistenza. Intanto 55.000 uomini delle truppe anglo-americane sbarcano nel Golfo di Salerno, coperti da una forza navale impressionante che dispone 4 corazzate, 7 portaerei, 11 incrociatori ed alcune decine di caccia, oltre a unità di scorta e minori. I soldati prendono posizione con relativa facilità e senza contrasti, ma improvvisamente, con loro grande sorpresa, incontrano la reazione tedesca. Sentiamo la ricostruzione tratta dallo spettacolo di Angelo Pesce, 1943, Operation Avalanche.
6: Gli incessanti cannoneggiamenti da terra rendono necessario stendere cortine fumogene per occultare alla vista le navi in rada e la risposta colpo su colpo da parte degli incrociatori alleati. Assicurato il controllo di una stretta fascia costiera relativamente protetta dai tiri diretti del nemico, si avvicinavano alla spiaggia gli LST, navi da sbarco per mezzi corazzati che rigurgitano a terra dai portelloni prodieri, impressionanti quantità di uomini, armamenti e mezzi di ogni tipo. Imperversano i duelli aerei e l'aviazione tedesca, pur tra qualche perdita, colpisce con micidiale precisione diverse navi della flotta d'assalto. La 16ª divisione corazzata tedesca, schierata a terra, riesce comunque a osteggiare al meglio delle sue possibilità le operazioni di sbarco delle sue postazioni costiere.
3: Nelle 48 ore seguite allo sbarco, gli alleati travolgono le difese tedesche e si spingono verso l'interno. La resistenza nazista è debole. Il generale Clark è soddisfatto. Il suo ottimismo, forse eccessivo, riguardo allo sbarco ora si rafforza perché gli avvenimenti sembrano giustificarlo. Le navi scaricano carri armati e automezzi. I rinforzi affluiscono sulla spiaggia, intanto l'artiglieria tedesca tace e la Luftwaffe sembra scomparsa. Gli alleati avanzano, occupano l'aeroporto di Monte Corvino. Riattivano la pista, la battaglia pare ora ormai vinta. I tedeschi si ritirano, si arrendono. A 3 giorni dallo sbarco di Salerno, gli alleati controllano una testa di ponte lunga 100 km, profonda 10. La mattina del 12 settembre 1943 tutto cambia. I tedeschi vanno al contrattacco. Le truppe naziste attaccano di sorpresa il settore nord e spazzano via i presidi del comando britannico. Poche ore dopo la controffensiva si estende tutto l'arco del fronte. Le truppe tedesche giunte di rinforzo sono le divisioni che il comandante Albert Kessel spedisce a Salerno provenienti dalla battaglia delle truppe italiane a Porto San Paolo a Roma. Dopo aver sottomesso la capitale ai suoi ordini, si lancia ora all'attacco degli alleati. Sotto l'urto delle forze tedesche, l'intero schieramento anglo-americano vacilla. La ritirata degli alleati è praticamente generale. Molti reparti si sbandano, numerosi prigionieri vengono catturati. I nazisti riconquistano posizioni strategiche importanti come Battipaglia e Altavilla. Durante questa controffensiva i tedeschi si sentono vicini alla vittoria, ma la situazione è disperata. Il generale Clark chiede l'invio di rinforzi. Arriva la divisione paracadutisti Airborne. Devono essere lanciati su Roma, restano inoperosi all'aeroporto di Licata e alla fine sono inviati nelle retrovie per colpire e disorganizzare i movimenti del nemico. Ma neppure l'intervento dei paracadutisti modifica la situazione. I tedeschi continuano l'avanzata e le loro avanguardie si asserragliano sulle colline, vicino al mare. La svolta la decide il maresciallo Alexander, comandante in capo delle forze alleate del Mediterraneo. Alexander ordina l'intervento della squadra navale. Per la prima volta la Marina viene impegnata in una battaglia campale. Il 14 settembre del 43 una potente squadra da battaglia lascia Malta diretta verso Salerno. Ne fanno parte anche le corazzate Warspite, Valiant, Nelson e Renault, armate con cannoni da 381 mm. Stormi di bombardieri pesanti vengono lanciati sulla costa salernitana e colpiscono le retrovie tedesche. Inizia la controffensiva alleata. I danni sono enormi. Migliaia di morti anche tra la popolazione civile. Il bombardamento navale diviene decisivo. Le navi si spingono quasi al limite della costa e sostituiscono le artiglierie. Il loro tiro è preciso e grazie ad un nuovo sistema di segnalazione le truppe alleate chiedono l'appoggio delle artiglierie navali come fossero batterie terrestri. Le postazioni tedesche vengono centrate a una. Il 16 settembre del 43 Albert Kesselin ordina alle sue truppe il ritiro immediato verso nord. Per gli anglo-americani la via di Napoli praticamente è aperta. Se a Salerno, commenterà anni dopo Alexander, a operazione conclusa, la Marina e l'esercito non avessero potuto disporre della superiorità, lo sbarco a Salerno sarebbe fallito. Avalanche è certamente un successo dal punto di vista militare, anche se politicamente e strategicamente non raggiunge gli obiettivi prefissati, cioè l'immediata liberazione di Napoli e la rapida avanzata su Roma. Per liberare la capitale occorrerà aspettare circa 9 mesi e per percorrere i 54 chilometri che dividono Salerno da Napoli gli alleati impiegano 22 giorni. Alcuni storici l'hanno chiamata la sindrome di Salerno. E così, anni dopo, il Dipartimento della Difesa americana realizzò un documentario, The Battle of Salerno, in cui un veterano spiega ad un bambino cosa avviene in quei giorni.
7: This is The Big Picture, an official report of the United States Army, produced for the armed forces and the American people.

0: That was the battle of the Argonne Forest, and only just beginning. It's been that way for 3 whole days and 3 nights. Cut off from the battalion. No food, no water, no ammo, no nothing. Then that last barrage lifted, and I started crawling around, looking for the rest of the patrol. You know what? There wasn't any. What was left of them, if there'd been any, had all been pulled back. I was all alone. I look around, and that place was just a-popping with Germans. All of a sudden, it seemed like the whole of the Kaiser's army was out just to get me, and all of them yelling for me to surrender. Well, I started looking for a clip. Oh, gee, Rushi, there wasn't any. I got so sore, I forgot to be scared.
1: La scena e la nostra visuale si sposta a qualche punto qualche mese dopo, più a nord. Siamo nel gennaio del 44. Lo sbarco alleato di Anzio rappresenta la soluzione strategica per sbloccare l'impasse di Cassino e raggiungere al più presto Roma. Il piano previsto è suddiviso in varie azioni prestabilite. La manovra strategica è condotta dal gruppo di armate. L'ottava armata britannica attacca e avanza sul versante adriatico. La quinta armata cerca di rompere il fronte di Cassino per fissare le forze tedesche in linea ed impegnare le riserve. In contemporanea, al sesto corpo d'armata americano guidato dal generale John Lucas spetta il compito di sbarcare ad Anzio. Una volta preso terra, sfruttando la sorpresa, avanza rapidamente verso l'interno e taglia le linee di alimentazione tedesche tra Roma e Cassino, costringendo alla resa oppure alla ritirata la decima armata tedesca. In quel modo gli alleati si sarebbero trovati a sud di Roma e soprattutto sganciati dalle posizioni di Cassino, così almeno dice la teoria militare. L'operazione, denominata Shingle, è invece un totale fallimento. Il 22 gennaio del 44 inizia l'operazione ad Anzio e Nettuno. Nelle prime 12 ore sbarcano 50.000 uomini con tutto il loro equipaggio. I tedeschi sono sorpresi, ma la decisione del generale Lucas di attendere rinforzi e trincerarsi sulle spiagge permette invece ai nazisti di bloccare gli alleati in una testa di ponte profonda solo 11 km e larga 24. Invece di puntare subito all'interno, il generale Lucas piazza i suoi uomini sulle spiagge. Non tenta neppure una ricognizione in forze. I tedeschi, colti completamente di sorpresa, reagiscono con estremo vigore. Mettono in piedi la 14ª armata al comando di Hans-Georg von Mackensen. I nazisti riescono a contenere le forze di Lucas. Nel 3 febbraio del 44 i tedeschi sferrano un primo contrattacco, poi altri in tutto il mese. Il 15 febbraio del 44 gli alleati bombardano l'abbazia di Monte Cassino e il giorno dopo von Mackensen muove le sue truppe fino a quasi a ricacciare le forze alleate in mare. Il 23 febbraio Lucas viene rimpiazzato dal generale Truscott, ma ormai la situazione operativa è compromessa e non più risolvibile in breve tempo, fino al maggio del 44. Le forze contrapposte in stallo si fronteggiano senza incidere sul quadro strategico. Per sbloccare la situazione gli alleati dovranno conquistare Cassino e aprirsi la strada verso la liberazione di Roma un mese dopo. Dallo sbarco di Anzio e Nettuno resta la memoria dei testimoni, che è stata raccolta in un bellissimo documentario prodotto dalla città di Nettuno per mai dimenticare. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, torneremo al 43, dove dopo l'armistizio dell'8 settembre le città iniziano ad insorgere man mano che l'Italia viene liberata dagli anglo-americani. La prima città è Napoli.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 12. e 21 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: Siamo nel settembre 1943 e Napoli è distrutta dai bombardamenti. 25.000 vittime, 200.000 senza un tetto, danni ingenti al patrimonio artistico e culturale. Sentiamo le testimonianze di Gerolamo Fresa e di Wanda Pane.
6: Questa sirena che suonava, uno sperava che finisse l'allarme, invece no, 7 bambini in fila che andavamo verso il ricovero. E nel 42 invece cominciarono i bombardamenti americani in pieno giorno, con una politica ben precisa: i bombardamenti terroristici, seminare il terrore nella popolazione, cosa che fecero.
7: Ma che male l'hanno fatto lui al Padre Eterno? Proprio tutto cala da mandare.
8: Com'è? Il laggio condò. Fino a mo' sono 120 bombardamenti e con questo sono 121.
7: E voi a così ve lo chiamate? E sì, per esempio vogliono andare a scaricare bombe a Roma?
9: No, a Roma no. C'è sta mio figlio. È meglio che bombardano qua. Se morimmo noi non fa niente.
10: Signor, che non potete decidere voi, che non ci possono fare questione personale. Avete capito?
7: Facetemi sentire.
11: Ognuno veniva colto all'improvviso in un momento. Se eri preparato, è bene, ma se stavi in mezzo alla strada, se qualcuno stava facendo una cosa, se eri un medico e stavi in ospedale con i ferretti in mano, che facevi? Cioè la sensazione è questa, è dell'improvviso, oddio, ero una bambina ed ero protetta. Gli adulti, a come va? E se stavi partorendo, se c'avevi le doglie, caspita, come facevi? Dove scendevi? Allora si partoreva in casa, restavi lì sul letto, oppure scendere le scale con la pancia, non so se mi spieghi, con la pancia afferra un bambino, afferra un altro, scappa da qui, scappa da là. Non posso parlare io che avevo delle possibilità, cioè che la mia famiglia mi proteggeva. Ma te le immagini una dei bassi che sta facendo con 5 figli, gli acchiappa da una parte e dall'altra.
1: Cibo e acqua scarseggiano, la popolazione è sfollata a forza. Napoli è affamata e occupata. Gli angloamericani sono ormai alle porte. Ma Napoli è una città anarchica. Fin dalle prime ore dopo l'armistizio i napoletani si ribellano ai nazisti e ai fascisti. Il 9 settembre, in via Foria, soldati e agenti di pubblica sicurezza catturano una ventina di tedeschi a bordo di un autoblindo. Lo stesso giorno i cittadini si scontrano con i nazisti al Palazzo dei Telefoni, mettendoli in fuga. Il 10 settembre impediscono il transito di alcuni automezzi tedeschi in piazza Plebiscito e si contano già i primi 6 morti, 3 marinai, 3 militari nazisti. Da testimonianza di Antonio Amoretti, uno dei combattenti delle 4 giornate di Napoli, con i frammenti del film omonimo di Nanni Loi.
12: È scoccata l'ora dell'insurrezione. Combattiamo i tedeschi, salviamo i nostri cari dalla deportazione e dalla morte.
13: Fu deciso di insorgere, dice noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo muovere, e passarono la voce agli altri gruppi, e papà doveva scendere lui e prendere le armi. E io mi ricordo la scena che venne a casa e disse a mia mamma che il giorno dopo si scendeva in strada. Mi ricordo queste parole: si spara e si muore, disse papà a questo qua, che era non lo fascino.

0: ciao, ciao.
1: La mattina papà ebbe un attacco di malaria. Allora io che faccio? Io sapevo dove teneva nascosta la pistola. La pistola e sento io al posto di papà. Andai a casa per casa a quei 4-5 amici, insomma, di quartiere, che, dei quali mi fidavo di più, e fu con questo gruppo mi presento dove stavano facendo sta barricata.
2: Dobbiamo fare la guerra e ci leviamo i schiaffi dalla faccia.
3: Il colonnello Walter Scholl è un prussiano che odia l'Italia. Il 12 settembre del 43 assume lui il comando di Napoli e dichiara lo stato d'assedio. Il coprifuoco, la consegna delle armi. Nel suo comunicato alla popolazione, Scholl impone praticamente lo stato di eccezione. Scrive in questo comunicato Walter Scholl: con provvedimento immediato ho assunto da oggi il comando assoluto con pieni poteri della città di Napoli e dintorni. Ogni singolo cittadino che si comporta calmo o disciplinato avrà la mia protezione. Chiunque però agisca apertamente o in modo subdolo contro le forze armate germaniche sarà passato per le armi. Inoltre, il luogo del patto e i dintorni immediati del nascondiglio dell'autore verranno distrutti e ridotti a rovine. Ogni soldato tedesco ferito e trucidato verrà rivendicato 100 volte. Ordino, scrive Scholl, il coprifuoco dalle ore 20 alle ore 6. Solo in caso di allarme si potrà fare uso della strada per recarsi al ricovero vicino. Esiste da questo momento lo stato d'assedio. Entro 24 ore dovranno essere consegnate tutte le armi, tutte le munizioni di qualsiasi genere, ivi compresi i fucili da caccia e le granate a mano. Chiunque, trascorso questo termine, verrà trovato in possesso di un'arma verrà immediatamente passato per le armi. La consegna delle armi e munizioni si effettuerà alle ronde militari tedesche. Cittadini, dice Scholl, mantenetevi calmi, siate ragionevoli. Questi ordini e le già eseguite rappresaglie si rendono a questo punto necessari. Perché? Un gran numero di soldati ufficiali tedeschi che non facevano altro che adempiere ai propri doveri furono vilmente assassinati o gravemente feriti, anzi in alcuni casi feriti anche vilipesi o maltrattati in modo indegno da parte di un popolo civile. Napoli, 12 settembre 1943, firmato il colonnello Scholl. I nazisti saccheggiano, distruggono la città. La loro furia travolge ex militari dell'esercito italiano e cittadini inermi. Raggiunge il culmine nell'incendio dell'università. Gli edifici vengono dati alle fiamme. La popolazione viene rastrellata per le vie e costretta ad assistere all'esecuzione del marinaio Andrea Mansi di Stanza Rovello, sulla soglia dell'università a lungo corso Umberto I, detto anche Rettifilo. Una lunga colonna di deportati marcia verso Teverola, nel Casertano. Durante questa macabra processione, 14 carabinieri vengono massacrati davanti ai cittadini. Sono colpite le principali zone industriali, compreso lo stabilimento Ilva di Bagnoli. I tedeschi, impauriti, rapinano. Sparano sulle donne che fanno la coda davanti ai negozi. Lasciano per giorni senza pane una città di oltre 1 milione di abitanti.
4: In linea zu Wand! Schnauze an die Wand, habe ich gesagt!
5: Vorwärts! Beeilt euch! An die Wand!

lassi! Ma lassi, mannaggia, l'anima rossa! Ma che fate? Siete tutto pazzi! Proprio qui dovete sparare! Andate a fare la guerra da un'altra parte! E come, proprio dentro al tassi mio! Insomma, tu vuoi, sì o no? Tu ne vuoi! Gesù mio, ha calato l'uocchio in terra!

0: Dame la mano.
1: Oh, madonna mia.
2: Piano.
1: State d'accordo.
0: Mettimelo un po'
1: da
0: sì,
1: mettete la carta.
2: Piano. Venite qua. Aiutatemi.
1: Chi ama chi sta? State a piedi.
0: Piano.
1: Piano, piano.
0: Ecco.
1: Piano.
0: Per queste anime innocenti.
2: Yam, yam, se ne mi passa! Yam, yam! Da sì, dai, dai, dai, dai, dai! Da pulita! Affacciatemi! Guardate! Affacciatemi! Affacciatemi, guardate!
3: Guardate! Guardate! Affacciatemi!
2: Da pulita! Affacciatemi!
1: Dammelo a me!
2: La pulita! Aprite le finestre! Uscite! La pulita!
1: La rimandate!
2: Ma ci guardate che hanno fatto i tedeschi! Li dobbiamo vendicare a questi poveri fratelli nostri! Uscite! Uscite! Sono morte per buio!
4: Siamo alla svolta ed è il 27 settembre del 43 quando Napoli si sveglia e si ribella. E quella che avete ascoltato è una scena del bellissimo film di Danny Lo e le quattro giornate di Napoli. Ma quella di Napoli è un'insurrezione anarchica, ma non casuale. Cioè è un moto di popolo, però non totale e unitario. Non viene organizzato da un comando militare e politico. Le élite rivoluzionarie e gli intellettuali attendono nei bar l'arrivo degli alleati. L'insurrezione di Napoli è la somma di tante straordinarie azioni individuali. Le donne sono in cerca di vivere indumenti, gridano e provocano. Gli uomini trasportano armi e munizioni di quartiere in quartiere. Le caserme e le abitazioni si trasformano in un formicaio silenzioso e disordinato. Poi arriva il momento dell'azione. Al Vomero, in località Pagliarone, un gruppo di cittadini armati blocca un'auto tedesca. Il maresciallo alla guida viene freddato. Enzo Stimolo, ex tenente dell'esercito, guida 200 insorti all'assalto dell'armeria di Castel Sant'Elmo. In serata vengono depredati i depositi di Via Foria del quartiere militare di San Giovanni a Carbonara.
0: Ma che stanno facendo?
5: No, no, no, così,
0: ma
5: non
0: fai già capo questo, mannaggia. Dammi a capo, ma così, e tu, che hai visto?
6: Dai. Professor,
0: che c'è?
6: Sto signore vuole parlare con voi.
0: Che cosa vuoi? Chi vi manda?
7: Ho letto il vostro proclama.
0: Capità, voi militari, nessuno vi ha cercato. Queste armi le avete buttate voi quando ve la siete squagliate. Vai, discutate. Dove siete stati fino a mo?
7: In Jugoslavia. In Albania, in Russia, e non certo per gusto mio, e sempre lustrando le scarpe ai tedeschi.
0: Io sono fascista. Fascista io!
8: Ma non capisci? Ci vanno a uccidere come tanta bestia, ci vanno a uccidere!
9: Atto!
1: Sì,
9: sto dopo Femmes!
1: Sta mamma!
9: C'è execution! Legs on!
5: Non smettete mai, devono credere che siamo tanti, forse li...

0: Deutsche Soldaten! Soldaten! Achtung, zuhören! Wenn ihr die Geiseln hinrichtet, werden wir euch alle umbringen. Ihr habt keinen Ausweg. Wir werden euch alle vernichten.
1: Gefreiter! Fordern Sie beim Kommando Verstärkung an! Signale gebrochen! Heilung!
2: Fannasci! Fannasci!
3: Vai, Giussi! All'attacco, vai, Giussi! Nell'avanzo! E da qua, vieni!
4: No, per favore, per favore! Andate indietro, non c'è niente da dire! Non c'è niente da dire! Per piacere, anche voi, non state! Non state qua! Non c'è niente da dire!

All'alba del 28 settembre la rivolta esplode e fulmina anche al Vomero, in via Chiaia, in piazza Nazionale, in decine di punti diversi della città. È il giorno degli eroi bambini, gli eroi del volto sporco, dallo sguardo furbo.

0: fino a quando cadono esanimi mentre lanciano una bomba contro i nazisti.
1: Mi portavo uno zaino addosso, chi ne proiettile e chi ne bomba. Perché i nazisti erano deciso, perché se mi acchiappo io morirò. È giusto, allora ho deciso tutto, senza avere timore, senza avere paura. Oppure in quel momento la paura non esisteva, io so, qualche cosa di strano ci deve essere. Veramente, io credo a queste cose, non credo. Che agisca a morte dei quattro volte, non sono morto, mi sono trovato meglio di prima, allora significa che esiste una qualche cosa. Io ho già ricercato la morte parecchie volte, ma parecchie volte, ma la morte, dice, né la morte, no, me lo sa, e più che morire, che posso fare? Io sono morto.
0: Intanto la rivolta popolare è ovunque, si organizza, individua obiettivi, ingaggia combattimenti a viso aperto. Viene eretta una grande barricata in piazza Museo Nazionale. L'attacco al centro di Napoli ha sferrato a squadre a balzi successivi, proprio come in una manovra di guerra in piena regola. Dopo la furia popolare, un violento uragano obbliga la sospensione delle operazioni e nella notte del 28 settembre il nemico tedesco perlustra le strade a caccia degli insorti. Il 29 settembre si registra il culmine dell'insurrezione napoletana. Le testimonianze di Fortunato Giannino e Francesco Pittore è una scena del film di Nanni Loi.
2: Però non ci sa mai una voce. Per un tedesco ucciso, quanti napoletani avranno morto?
3: Mi raccontava anche mio padre che con altri ragazzi sparavano contro i tedeschi e lui mi disse una volta, disse, ma tu lo sai che io lo sparavo ma non ne colpevo mai, sparavo da un'altra parte. Mi fece sentire mio padre che mi diceva che lui non ha ammazzato nessuno. Anche i suoi compagni sparavano addosso ai tedeschi, lui sparava, faceva finta di colpire, però non ci veniva quella cosa di ammazzare i tedeschi.

0: questa è la cosa fantastica, la rivoluzione che hanno fatto questi napoletani, ma una rivoluzione concordata, una rivoluzione unita.
1: Si può dire che non c'era strada dove non c'era una barricata, che si pensava proprio a questo ritorno dei tedeschi. Allora si era fatto in modo che se loro avessero voluto riconquistare la città l'avrebbero dovuto pagare a caro prezzo, perché avrebbero dovuto superare le varie, tante barricate, che le barricate non sono state fatte solo nei punti nevralgici, strategici, le strade principali, si può dire anche nei vicoli. Si può dire che ogni strada aveva la sua barricata, il suo gruppo combattente, i suoi cittadini che volevano difendere la strada, difendere le case, difendere le donne, difendere i propri uomini.
2: Non state allo scoperto, se non camurimo prima e sparate, ne levate la mia!
3: Il maggiore dice che se non vi arrendete, gli ostaggi saranno tutti fucilati! Sapete che vuol dire? Mi è compreso, tutti innocenti! E che vi fate male!
4: Qui siamo tutti innocenti! E stiamo facendo una guerra! Quindi riferisci al tuo amico nazista che noi non...
3: Amiche, amica, capitò! Chi le soffre di niente, pare che non lo sacci! Ma pure voi, dico io, un poco di comprensione! C'è bisogno di far vedere che vi arrendete! A poco per volte ve la squagliate!
4: Digli che chi si deve arrendere lui con tutti i suoi! I napoletani che stanno dentro fanno la guerra come noi di fuori! È chiaro?
5: Arnaldo mio, mamma mia, Arnaldo, oh, cuore mio, che t'hanno fatto, oh, me l'hanno ucciso, Arnaldo mio.
6: È su camion, ci sono pure i nostri. Professore, si preparano a uscire con gli ostaggi davanti.
7: Capitano!

0: stanca se ci sono gli ostaggi!
1: No, se stanno lasso, uomini nostri, lasso, sono spari!
2: Perché voi là dentro non avete nessuno!
1: Noi sparate, ci buttiamo in mezzo e vediamo come finisce sta casa vicino!
0: Mirate le gomme!
3: Sparate, sangue chi è vivo! Sparate!
4: Al Vomero si costituisce il comando partigiano su iniziativa di Antonino Tarsia. In ogni rione emergono i capi popolo: Stefano Fadda a Chiaia, Ezio Muroro Piazza Dante, Aurelio Spoto capo di Monte. L'episodio cruciale si verifica al Vomero. Il maggiore Saccao, comandante del partito nazista, propone di trattare la resa e il colonnello Walter Scholl ordina l'evacuazione del campo sportivo, dove si erano asserragliati i tedeschi. Libera 47 ostaggi in cambio chiede l'immunità. Il 30 settembre i nazisti sgomberano la città. Il nemico si lascia dietro un lugubre luogo di rappresaglie. Gruppi di guastatori massacrano alcuni giovani in località Trombino. Alla Pigna, nella masseria Pezzalunga, si ingaggia l'ultimo combattimento delle quattro giornate di Napoli, con violenti corpi a corpo, mentre risuonano le fucilate in via Duomo, via Settembrini, piazza San Francesco. Il 1 ottobre del 43 i tedeschi aprono il fuoco con un gruppo di bombarde piazzate nel bosco di Capodimonte. È l'ultimo atto. In quei secondi i primi carri armati anglo-americani entrano nella città, già liberata dai napoletani.
5: Napoli fine settembre, è la prima città d'Europa a scacciare da sola il tedesco.
6: I tedeschi se ne vanno! A che la parte, guardate, ci sono arresi!
7: Sì, sì, i tedeschi se ne scappano! Ma tu ce l'hai fatto! Ce l'hai fatto!
8: Ma lo capirono davvero che ce l'avevano fatta, che erano liberi, che avevano costruito un pezzo di storia? Lo capirono che con soldati che non erano soldati e senza armi né generali si erano conquistati una vittoria meravigliosa? No, non lo capirono. Capirono solo che era finita.
9: La fuga dei tedeschi sulle strade di Napoli è stampata nel cuore dei napoletani.
10: Napoli ha dato il là all'Italia, questa è la cosa importante. È l'unica città che si è ribellata, che ha cacciato via i tedeschi. Li ha cacciati, sono andati, sono scappati, perché sono stati messi in fuga veramente a mani nude, perché non avevano grandi cose per combatterli. E da lì è partita la ribellione di tutta l'Italia. Questa è stata la cosa pazzesca, perché gli altri hanno pensato: se ce l'hanno fatta i napoletani, ce la possiamo fare anche noi.
9: Quando passo per la masseria Pagliarone, di fronte c'è un fioraio. Io normalmente ogni 28 settembre compro i fiori e li poggio.

0: lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: It was just like a song when we were young.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
4: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi siamo nella storia italiana e parliamo della battaglia di Cassino e della liberazione di Roma da parte degli anglo-americani. Dopo lo sbarco in Sicilia e di Salerno il 12 ottobre del 43, il fronte alleato si stende dal Tirreno all'Adriatico, da Castel Volturno Capo a Squille fino a Larino Termoli. Due armate, la quinta americana del generale Clark e l'ottava inglese del generale Montgomery, per un totale di 18 divisioni, 6 brigate, fronteggiano 13 divisioni tedesche, la decima armata sostenute nel reto Italia Centro-Nord da oltre 8 divisioni della seconda armata. Hitler e l'alto comando ritengono che tutte le forze disponibili devono arretrare su quella che diventerà a breve la linea gotica. Il generale Albert Kesselin però non è d'accordo. Sul piano strategico Kesselin sistema la 101esima armata lungo la cosiddetta linea Gustav, un sistema difensivo trasversale costruito attraverso l'Italia tra il Garigliano ad ovest, circa 130 km a sud di Roma, e la città di Ortona, vicino al mare Adriatico. La linea si appoggia ad una delle più forti barriere naturali in Italia. Al centro si estende per diversi chilometri la valle dell'Iri, al sud di Monte Maio, al nord il Monte Cassino, dominante la strada statale numero 6, cioè la via Casilina, per almeno 3 chilometri. Nei mesi di guerra si registrano arretramenti e rettifiche di posizioni, ma il 15 gennaio 1944 la linea Gustav tiene ancora e i tedeschi riescono a contenere la progressione alleata, nonostante la sproporzione di forze e notevoli mezzi a disposizione del generale Alexander, comandante supremo in Italia. La linea Gustav si poggia sulle pendici di Monte Cassino e lì si piazzano tutte le posizioni tedesche verso il Tirreno e il centro dell'Appennino. I tedeschi sono posizionati a Cassino fin dal 14 ottobre del 1943, poco dopo gli sbarchi degli alleati in Sicilia e Salerno, che abbiamo raccontato al lato oscuro della verità. Sono comandati sul piano militare dal tenente colonnello austriaco Schlegel, alla guida della divisione Panzergöring. Schlegel incontra l'abate Gregorio Diamare e gli comunica che l'abbazia di lì a poco si sarebbe trovata proprio al centro del fronte di resistenza tedesca, la linea Gustav. Diamare mette quindi al sicuro gran parte dei tesori e li deposita l'8 dicembre del 43 in Vaticano con un carico di 120 autocarri. Viene fatta sfollare la popolazione. Tutto il territorio circostante l'abbazia, ovvero l'intera vallata, i monti vicini, la stessa città di Cassino. Tutto si trasforma in breve tempo in un fortino con trincee, casematte, cannoni, carri armati, campi minati. I ingegneri tedeschi potenziano il terreno in montagna, collina e pianura. Il monastero di Cassino non viene fortificato, almeno fino a quando gli alleati non lo distruggono con il primo bombardamento del 15 febbraio del 44. Per riuscire a sfondare la linea Gustav e raggiungere poi Roma, gli alleati devono impadronirsi di Cassino. il perno di difesa tedesco. Per ottenere gli obiettivi prefissati, gli alleati sferrano tre battaglie, dal 15 gennaio al 10 maggio 1944, di cui solo l'ultima viene vinta. Le prime due battaglie sono caratterizzate da errori, incertezze, portano fallimenti e delusioni e ombre sulle reali capacità dei comandanti alleati. Al termine della seconda fase della battaglia, il 25 marzo del 1944, Cassino praticamente è ridotto ad un cumulo di macerie. Nulla resta più come prima. Solo dopo la terza fase, nel maggio del 1944, gli alleati conquisteranno Cassino. Parliamo dunque della prima fase della battaglia. Il 2 gennaio del 1944 il generale Alexander approva il piano per il superamento della linea Gusta per aggiramento, cioè un attacco su tutto il fronte della Gusta per fissare i tedeschi alle loro posizioni, sbarco di un corpo d'armata ad Anzio, l'operazione Shingle, per aggirare i tedeschi e attirarli dal fronte di Cassino. Il 17 gennaio 1944 il decimo corpo d'armata inglese dovrebbe poi attraversare il Garigliano nei pressi della costa tirrenica virando per la valle dell'Iri. Il 20 gennaio 1944 il secondo corpo d'armata americano taglierebbe il Rapido a 8 km a sud di Cassino. Lo stesso giorno il corpo di spedizione francese del generale Juin aggirerebbe da nord le posizioni di Cassino. E poi il 22 gennaio del 1944 il sesto corpo d'armata americano sbarcato ad Anzio definisce la manovra. Il piano, iniziato nel pomeriggio del 17 gennaio 1944, non ottiene però nulla. In 10 giorni di combattimento non crollano le difese tedesche, nessun progresso da parte degli inglesi e gli americani al centro subiscono perdite spaventose. Così inizia la seconda fase della battaglia. Nel febbraio del 1944 il generale Alexander getta nella mischia i corpi di spedizione indiano e neozelandese. Gli attacchi contro Cassino ordinati dal generale Freyberg, comandante dei neozelandesi, vengono rinviati più volte per il maltempo. Secondo Freyberg, l'insuccesso delle operazioni dipendono essenzialmente dall'artiglieria tedesca manovrata dall'abbazia, che viene invece rispettata dai tedeschi come territorio neutrale, grazie alla decisione del generale von Senger, cattolico benedettino laico. Freyberg chiede l'appoggio aereo e subordina l'attacco programmato al monte alla distruzione del monastero. Il generale Clark si rifiuta, ma il generale Alexander ordina il bombardamento. Così, il 15 febbraio del 1944 vengono sganciati, pensate, 353.000 kg di ordigni ad alto potenziale esplosivo. Il monastero e la basilica vengono ridotte a macerie. Restano in piedi solo le mura esterne. La scala d'ingresso è parte della torretta. L'83enne abate Gregorio Diamare viene fatto evacuare. Il bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino viene impresso in Combat Film, una serie di documentari inediti sulla Seconda Guerra Mondiale. I filmati sono ricavati dalle bobine originali girate dai cineoperatori dell'esercito americano che il giornalista Roberto Olla della Rai scova negli archivi di Washington. Le immagini riprendono l'abbazia intatta che viene colpita prima ai lati, poi centrata decine di volte, fino alla distruzione totale. È un'azione militare grave e spaventosa. Nei giorni dei bombardamenti Mario Forlino ha 20 anni ed è uno dei pochissimi civili sopravvissuti al massacro.
5: Il 18 ottobre decidemmo di venire a Monte Cassino. Arrivano dei volantini e tutti quanti pensavamo quello che sarebbe dovuto succedere, che noi già vedevamo che gli americani non perdonavano, armi ne avevano quando ne voleva, anche come i tedeschi pure.
6: Gentlemen, we all know the purpose of this operation against Casino.
7: Training works like this, sir. Your tank will be open.
5: Amici italiani, abbandonate il monastero, perché noi fino adesso abbiamo tollerato, ma siamo costretti a puntare tutte le armi contro, perché riteniamo che nel Monte Cassino c'erano i tedeschi. Questo fu un grandissimo errore. Nell'abbazia non c'era nessun tedesco. C'era un tedesco che il 12 febbraio venne a dare gli ultimi avvisi all'abate di andare via, perché qua sarebbe successo il finimondo, infatti, e poi se ne andò. Nel momento del bombardamento stavo nel monastero, nello scalone, stavo assieme a mia madre e alla mia famiglia. Però gli spostamenti d'aria ti facevano pensare che quando esplodeva una bomba di quella, alta così. L'emozione che ebbi visitando un cimitero qua inglese, a Cassino, nel girare attraverso le tombe, ho letto un ragazzo di 16 anni morto per la nostra liberazione, morto per la guerra.
4: Dopo il bombardamento del monastero, la situazione tattica e strategica peggiora. I tedeschi si nascondono tra le rovine, naufragano gli attacchi della brigata indiana e del 28° battaglione Maori, cessano i bombardamenti. Il generale Freiberg avvia la cosiddetta operazione Dickens. In quelle ore la battaglia di Monte Cassino viene raccontata da un cinegiornale tedesco, Deutsche Volksschau, del 1944, rigorosamente in italiano, con la voce fuori campo caratterizzata da un forte accento tedesco.
8: Sbarco a Salerno, avvenuto il 9 settembre 1943, gli inglesi e gli americani hanno percorso nell'Italia meridionale 120 km. 120 km in 7 mesi. Gli americani e gli inglesi hanno incontrato davanti a Cassino una durissima resistenza germanica. Dalle rovine balzava il paracadutista germanico che respingeva a fianco dei granatieri gli attacchi con gravissime perdite da parte del nemico. Oggi tutto il mondo parla dell'eroismo dei paracadutisti germanici, ai quali gli americani sul fronte di Cassino hanno dato il soprannome di Diavoli Verdi. Queste riprese di Cassino sono state girate nei giorni in cui infierivo la più dura lotta tra le rovine e nelle strade sconvolte da bombe e granate. Di questa città si è formato un campo di battaglia che nei momenti decisivi permette solo la lotta corpo a corpo.
4: Il 15 marzo del 44, 4 ore dopo di bombardamenti, viene avviata la seconda fase della battaglia di Cassino. Impiegati 575 bombardieri, 200 cacciabombardieri, sganciati 1.140.000 chilogrammi di bombe. Solo un gruppo di paracadutisti tedeschi riesce a salvarsi. Dopo la forza aerea è la volta dell'artiglieria, della fanteria e dei carri armati. 100 soldati tedeschi sopravvissuti organizzano così la difesa della città. Tra le macerie riescono a bloccare l'avanzata alleata. Nella notte il generale nazista Heydrich invia dei rinforzi. Le perdite alleate sono ingenti, 4.600 morti tra indiani e neozelandesi. Il fronte entra così in una stasi operativa verso la battaglia finale. Freiberg trasferisce l'ottava armata nel settore di Cassino. Il 24 marzo del 44 viene predisposta l'ultima offensiva. Vengono distrutte tutte le vie di comunicazione e di rifornimento delle armate del feldmaresciallo Kesselring e inizia la terza e ultima fase della battaglia. Alle 23 dell'11 maggio del 44 gli americani aprono un fuoco di sbarramento di artiglieria tra i più grandi della storia. Le divisioni marocchine avanzano verso gli Aurunci e agguantano Montemaio. Le divisioni indiana e britannica superano il rapido a sud di Cassino e si attestano sulla sponda opposta. Due ore dopo i soldati polacchi raggiungono quota 517, conosciuta come dorsale del fantasma Widmo. La terza divisione fucilieri carpatica conquista Monte Calvario a quota 593 per poche ore e poi lo perdono dopo il contrattacco dei paracadutisti tedeschi. All'alba del 12 maggio entra in azione la flotta aerea alleata. La mattina del 12 maggio gli americani occupano le prime case di Santa Maria Infante, combattendo metro per metro di casa in casa, ma verso sera il paese torna nuovamente nelle mani tedesche. La stessa scena si ripete, pensate, 17 volte. Alle 15 del 12 maggio gli americani prendono Solacciano e verso sera allargano la breccia. È il 13 maggio del 44, Albert-Kesselring comprende la fine della battaglia, ritarda la caduta di Cassino, organizza la seconda linea di difesa in caso di sfondamento sul Tirreno. La linea Hitler avrebbe collegato Terracina con la linea Gustav. Sono le ultime ore della battaglia. Il 13 maggio del 44 le forze motorizzate francesi entrano nel paese di Sant'Andrea sul Garigliano e la fanteria marocchina giunge a Liri. Il 14 maggio i marocchini si spingono fino a San Giorgio, mentre gli algerini arrivano a Castelforte. Alle 10 anche Santa Maria Infante degli alleati. La linea Gustav si rompe nel suo punto nodale ed apre la strada per Cassino e per Roma. Non solo, si apre anche una breccia attraverso Monte Petrella, 1533 metri. I britannici mettono in piedi un ponte galleggiante sul fiume Rapido e accerchiano Sant'Angelo. La divisione indiana conquista Pignataro. I francesi catturano le postazioni dei monti Petrella e Revole. Tra il 16 e 17 maggio entra in scena la fanteria Crecova, che toccano il pendio meridionale del Widmo, il Colle Sant'Angelo e Monte Calvario, ma vengono più volte respinti dai paracadutisti tedeschi. I marocchini irrompono sulla strada Itri-Pico, a 40 km dietro il fronte tedesco, e causano la caduta di Monte Cassino. Intanto gli americani liberano Formia. La notte del 17 maggio del 44 inizia la ritirata delle forze tedesche nel settore di Cassino. All'alba del 18 maggio gli alleati prendono la collina del monastero. Si conclude così la battaglia di Monte Cassino. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, racconteremo invece la liberazione di Roma dopo la conclusione della battaglia di Cassino.
3: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 15 e 20 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
9: Giornata moderatamente instabile sull'Italia, con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: Dopo la battaglia di Cassino si apre dunque la strada verso Roma, che però deve fare i conti con la dura, durissima repressione dei nazifascisti. È il marzo del 44, da oltre sei mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1.259 cittadini ebrei, trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. Il 16 ottobre 1943, solo in 17, torneranno vivi. Herbert Kappler, capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di torture, sevizie e fucilazioni collettive di membri e fiancheggiatori della resistenza oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. Roma, in quelle ore, è avvolta dalla paura e dominata dal terrore. Le attività dei GAP, i gruppi di azione patriottica, sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione di SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo del 44 è il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a due bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina di via Marco Aurelio 47, il rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore dei rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo. Un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in largo del Tritone davanti alla sede del quotidiano Il Messaggero. In mano tiene un impermeabile che servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova invece in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Curreli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brixia trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capo gappista Franco Calamandrei avvista i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi poi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai gappisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili, il militante del gruppo Bandiera Stella Rossa, Antonio Chiaretti, e un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non una strage, sosterranno poi alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007, 2009, dopo interminabili polemiche, inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Rosario Bentivegna ricorda così l'azione di Via Rasella.
10: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 16 kg, con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino, con una miccia a 50 secondi, e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto ad arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino, e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì, e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito. E accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brixia, a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, cioè appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come lo dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina. E molti furono uccisi proprio da questo.
4: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, il colonnello dell'SS Eugen Dolman, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schütz, il maggiore dell'SS Karl Assa, il questore Pietro Caruso e il reparto di speciali di polizia di Pietro Koch. All'inizio vengono scelti membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. 50 partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch. 320 persone. Nella notte tra 23 e 24 marzo muore un soldato del terzo battaglione del reggimento Bozen, colpito in Via Rasella, e Kappler decide di uccidere altri 10 civili, 330 persone. ma chi compila le liste commette un errore. Ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo 1944 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri, non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
11: E i camion si avviano e comincia questo viaggio, che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina, e lì entrano e mettono i camion con diciamo il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista adesso lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice: lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano? Secondo lei com'erano questi occhi? Dove guardavano? Io penso non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, in quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io, ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di 5 dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida, e dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di 5, perché guarda, ammazzare la gente non è che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di 5 e con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kappler: per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera. C'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, Schnell, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro 5 persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista, e vabbè, questi hanno visto tutto. E muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, si appura che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire, diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto, da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. No? E per loro è finito. L'ordine è stato eseguito. Solo dopo avere compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice: il 23 marzo c'è stato un attacco a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Ma non sono il peggior massacro che è successo in Europa. A Kiev ne hanno ammazzati 15.000. Non sono nemmeno la tragedia che produce più morti a Roma. Lasciamo vedere, ci sono 1.800 morti solo il giorno del bombardamento a San Lorenzo. Ma ci sono quasi 2.000 ebrei che vengono deportati dal 16 ottobre fino alla primavera successiva. Però le fosse ardeatine hanno una valenza simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta. E il terzo è come è stata ricordata.
4: Dopo la strage alle fosse ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono inviati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
12: Lei è il familiare di una vittima delle ardeatine?
13: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
12: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
13: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti, in quella illusione.
14: Allora molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, di trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi e già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
13: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
12: E anche per identificazione vera e propria?
13: Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere perché le sorelle così giovani. Sì. Non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo, ma non avevamo il coraggio.
4: Questo era dunque il clima a Roma. Dopo lo sfondamento del settore di Cassino nel settore della testa di sbarco di Anzio e Nettuno, il comandante tedesco feldmaresciallo Albert Kesselring mise in atto un ripiegamento delle sue forze sulla linea gotica, abbandonando così Roma, che l'Italia aveva proclamato da tempo città aperta, ma che i tedeschi avevano continuato ad utilizzare come sedi di comandi, truppe, nonché come nodo di comunicazione e trasporti. La città fu infine liberata il 4 giugno 1944 dalla quinta armata americana proveniente dal settore tirrenico. Insieme agli americani giunse anche il contingente R dei carabinieri italiani, che si fuse poi con il fronte clandestino dei carabinieri a Roma

0: fecero sapere al Comitato di Liberazione tramite il Vaticano che avrebbero lasciato Roma e che se le formazioni patriote li avessero molestati avrebbero messo a ferro e fuoco la città. Gli storici hanno integrato questa versione dei fatti con altre considerazioni. Secondo Davide Conti, fu concordata un'uscita pacifica delle truppe tedesche da Roma, con l'importante mediazione del Vaticano e il consenso delle componenti moderate della resistenza. Le sinistre avrebbero voluto un'insurrezione prima dell'arrivo degli alleati, ma non ebbero la forza. A differenza del nord, infatti, non c'erano le bande partigiane che scendevano dalle montagne o invadevano la pianura padana, come avvenne a Milano, Torino e Bologna. Comunque, anche in assenza di un ordine di insurrezione generale, i partigiani attaccarono i reparti tedeschi nella città e provincia, al fine di catturarne uomini o mezzi o evitare la distruzione di infrastrutture locali nel corso di operazioni di retroguardia volte a rallentare l'inseguimento degli alleati. Pure si registrarono scontri tra le truppe alleate e i tedeschi. Mentre gli alleati si avvicinavano a Roma, gli occupanti tedeschi e i collaborazionisti fascisti si ritiravano lungo diverse strade, tra cui la Cassia e la Flaminia. Lungo la Via Appia i carabinieri di Filippo Caruso combatterono contro i reparti tedeschi. Il questore collaborazionista Pietro Caruso incorse in un incidente stradale e alla fine venne arrestato dai partigiani. Gli scontri furono duri anche per i soldati americani a San Basilio, Tiburtino III e Pietralata. Nell'ottava zona garibaldina, i partigiani entrarono in contatto con le truppe alleate e catturarono 60 soldati tedeschi, consegnandoli agli alleati. A Villa Certosa sulla Casilina, i partigiani combatterono contro i tedeschi e 6 di loro persero la vita. Nel corso della liberazione della ottava zona ci furono perdite anche tra i partigiani. Le squadre matriote attaccarono i tedeschi e ci fu un violento scontro alla stazione di Ostiense. Alle 10 del mattino del 5 giugno, partigiani della banda Roma di Prima Porta, al comando del capitano Raffaele Ridolfi, si batterono contro i tedeschi di una colonna composta da 6 camion, 3 autovetture e 2 carri armati. Uno dei carri armati venne bloccato da Felice Rosi, 19 anni, che riesce a piazzargli 2 bombe a mano nei cingoli. Perde poi la vita colpito in pieno da una raffica di proiettili, mentre tenta di bloccare anche l'alto carro. Combattendo sulla via Salaria accade ucciso Ugo Forno, Ughetto, un ragazzo di 13 anni che con i suoi compagni riesce ad evitare che i tedeschi facciano saltare il ponte sul fiume Aniene. Colpito al suo fianco muore in ospedale Francesco Guidi, resterà mutilato di un braccio Sandro Fornari. A Monte Rotondo i partigiani guidati da Alvaro Marchini e altri combatterono contro i tedeschi catturando circa 250 prigionieri. Nella notte tra il 5 e 6 giugno i tedeschi bombardarono Monte Rotondo causando numerose vittime. In questo contesto avvenne anche l'uccisione di prigionieri italiani da parte delle SS naziste, tra cui Bruno Buozzi e Edmondo Di Pillo. Nel corso della liberazione di Roma il generale Roberto Bencivenga si insedia al Campidoglio e assume il comando militare civile di Roma, mentre il 5 giugno Vittorio Emanuele III trasferì i suoi poteri a suo figlio Umberto di Savoia, nominandolo luogotenente generale del regno. Gli anglo-americani entrano dunque nella capitale in festa. Dopo anni di bombardamenti, strage contro civili, razzie, saccheggi, fucilazioni, metà dell'Italia è fuori dal controllo nazifascista, ma per la liberazione del paese ci vorranno ancora molti mesi. Così Gianni Bisiak ricostruisce per la RAI la liberazione di Roma, anche con una testimonianza inedita di Alberto Sordi.
1: La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della quinta.

0: Quarta Armata Americana, generale Mark Clark.
1: La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia Jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. Il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il Colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese: «Benvenuto a Roma, posso esservi utile in qualche modo?» Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere intorno ai nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia, davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla applaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso. Io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma.
2: Dopo anni di guerra, il Papa Pio XII si affaccia al balcone per salutare i romani.
3: Roma, guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla sua salvezza.
4: Allora siamo scesi. La gente è uscita dai portoni, sono americani, americani, americani, e siamo scesi e siamo andati a vedere lì verso il Lungotevere.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: sono le 17.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Benvenuti, benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano. Questa è una trasmissione che vuole raccontare il mondo del carcere, facendolo però narrare direttamente dalla voce dei detenuti, che ci racconteranno come sono entrati nel mondo della devianza, ma come sono poi riusciti anche ad uscirne. Ci racconteranno che cosa significa oggi il carcere. Mi accompagnerà in questa avventura il professor Iuri Aparo, psicoterapeuta che lavora ormai da 46 anni nelle carceri, che 28 anni fa ha dato vita al gruppo della trasgressione. Ne parleremo, professore.
4: Grazie, sì, molto volentieri, grazie per l'accoglienza.
3: E abbiamo con noi questa sera anche Adriano Sannino.
5: Ciao a tutti.
3: Allora, Adriano Sannino, napoletano, ha 53 anni, è stato detenuto nel carcere di massima sicurezza di Opera a Milano per 25 anni, dove ha finito di scontare la sua pena. Gli ultimi 5 anni in regime alternativo, è stato per anni al servizio del clan della Camorra di San Giovanni a Teduce, nella periferia di Napoli. È entrato in cella nel 2000 per l'omicidio del boss Salvatore Cuccaro, che nel 1996 ha poi innescato una guerra nella città partenopea. Nel 2012 però è entrato a far parte del gruppo della trasgressione, proprio del professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in servizio presso il carcere di massima sicurezza milanese di Opera. Il gruppo è nato nel carcere di San Vittore per volontà dello stesso professore nel 1997. Sannino ha iniziato quindi un percorso di recupero delle proprie responsabilità, ha iniziato a studiare e oggi ha costruito una nuova esistenza. Lavora, è sposato e ha una figlia che adora. Allora, Adriano Sannino, ci può raccontare, diciamo, identificare le circostanze, le relazioni, le emozioni che hanno contribuito a farla entrare nel mondo della devianza? Quanto ha contato in quel momento la rabbia che forse lei aveva dentro?
5: Sì, la rabbia ha contato moltissimo, perché quando si è arrabbiati non c'è la possibilità di scelta, cioè ti abbaglia talmente tanto che ti fa scivolare negli abissi. Io penso, quando la rabbia che avevo dentro nel percorso della giovane età con mio papà, e lì mi sono, quando uscivo fuori casa, mi sono fatto ammaliare di quei disvalori, che cosiddetti, della mala vita. Però non è che dal subito, è perché la rabbia esce fuori, allora cerchi degli appigli nei compagni, e questa cosa, o si ha la fortuna di trovare dei compagni già vecchi, dico io, oppure dei compagni che purtroppo hanno già anche loro un degrado alle spalle, così come mi hanno fatto degradare anche a me.
3: Professore Aparo, quello che sta raccontando Adriano dice che c'è un alveo sociale che incide, no, nella costituzione, nella formazione di questa rabbia che poi si trasforma in appartenenza, in devianza vera e propria.
4: Certo che sì. Io comunque avrei piacere che Adriano, che peraltro sa quali sono gli obiettivi del gruppo della trasgressione, ci aiutasse ancora un po' a identificare se l'ingresso nel mondo della devianza è stata una cosa graduale, avvenuta a poco, oppure improvvisa.
5: Non è all'improvviso, ma è gradualmente. Si inizia a scivolare, che poi diventa un'abitudine, se posso dire così. È come mi faccia passare questo raffronto che voglio fare. Tipo che io prendo l'autobus alla mattina, una volta non pago il biglietto, la seconda volta non pago il biglietto, poi per me diventa un'abitudine non pagare il biglietto.
4: Sì.
5: Così è come nella mala vita. Nella mala vita a me è successo che io ho conosciuto, cioè, un mio coetaneo che era un mio compagno, ritenevo un mio compagno, che il suo papà era un malavitoso del quartiere, il boss del quartiere. E io uscivo con lui, però io andavo a lavorare. Frequentavo questa persona finché all'età di 16-17 anni, però io lavoravo sempre e lui invece no. Poi nel 93 uccisero il padre e io sono andato lì a dargli le condoglianze, e da lì ho visto un mondo dietro, che andavano persone poco raccomandabili a fargli le condoglianze. Però io mi sentivo di stargli vicino perché lo vedevo in difficoltà. Lui con me ha pianto pure, questa persona che aveva perso il padre. E da lì andavo quasi tutte le sere, dai vieni qua, vieni a trovare, perché non mi fido di queste persone, di te invece di sì. E poi da lì è iniziato tutto un percorso che lo andavo a prendere, andavamo a ballare.
3: Scusami, c'è stato un... cioè l'ingresso poi nel mondo della camorra è stato un ingresso graduale, o c'è stato un momento in cui, come dire, si è scatenato in te il desiderio di far parte di questo mondo? Cioè che cosa lo ha determinato?
5: Determinate che mi sono trovato in un giorno in una macchina e delle persone uccidevano un avversario. Lì non ho potuto più scegliere, cioè mi sono trovato a commettere un omicidio, ad essere presente in un omicidio, anche se non l'ho fatto io, non l'ho deciso io, non sono stato io, però era una macchina dietro che davanti facevano questo omicidio. Da lì sono successi degli episodi che mi hanno fatto degli agguati nel mio negozio, perché avevo un negozio di lampadari a Corso San Giovanni a Teduccio, e ho avuto paura e mi sono trovato a stare vicino a lui, perché lui mi ha detto a me poi, dice, di sicuro non puoi stare più nel negozio perché ti ammazzeranno. E poi è avvalso che hanno minacciato i miei, dicendo che se io non andavo fuori mi uccidevano allora i miei familiari. A questo punto qua mi sono trovato e dico: no, dentro di me non ci so che voi mi ammazzate i miei genitori. E ho iniziato a fare il camorrista, cioè a togliere la vita a queste persone che mi volevano ammazzare.
3: Professore, che cosa ci ha appena raccontato Adriano Sannino? Cioè, l'ingresso nel mondo della devianza non è figlio, come nella iconografia cinematografica, di un momento in cui una persona deve essersi punciuta, o in cui, cioè, entra a far parte attraverso una serie di rituali, ma in questo caso è figlia di una serie di relazioni che lui ha sviluppato.
4: Sì, sì, il caso di Adriano ha una sua peculiarità, una sua specificità, che è quella che ha detto, cioè l'amico. Però tendenzialmente c'è un ambiente che ti motiva ad arrivare in fretta da qualche parte, perché è un ambiente nel quale non ti senti nessuno. Nel caso di Adriano c'è stato qualcuno che, intanto che gli chiedeva aiuto, gli permetteva di sentirsi qualcuno. E però in quel mondo sentirsi qualcuno significa fare ogni giorno un passo in più verso la devianza, con la conseguenza che a un certo punto sono i passi, cioè i reati che hai già commesso, che ti danno l'identità del criminale. Di solito si pensa che un criminale commette i reati. Una prospettiva che adotto io è che la consuetudine al reato ti rende criminale, cioè ti dà l'identità del criminale, che è quella che poi ti permette di fare altri reati. Quindi sostanzialmente si comincia da ragazzi in cerca di una identità, di un potere, di una rilevanza che non si ha nel proprio ambiente, ma che nel mondo criminale ti viene offerta abbastanza facilmente per poterti utilizzare come manovalanza per gli interessi del boss di turno.
3: Adriano Sannino, quando si è reso conto di essere diventato un uomo che apparteneva davvero, che aveva l'identità ormai del camorrista? Quando ha capito di poter esercitare quindi una forma di potere, e come lo ha vissuto interiormente questo potere che lei poteva gestire attraverso l'uso anche delle armi, immagino?
5: Sì, purtroppo ancora oggi penso, e non mi va giù questa cosa, come ho potuto fare tutto quello che ho fatto. Quando mi sono sentito un camorrista, da quando ho commesso il primo omicidio, da lì, quando poi sono tornato dopo diversi giorni in quel labirinto che dove stavamo noi, il quartier generale della Camorra, tutti mi acclamavano, per cui lì mi sono sentito, dico, ma che cos'è qua? Allora mi sono sentito di avere potere anche attraverso delle armi, perché quando non c'è le armi non hai potere nella Camorra, per cui tutti si rifanno dietro alle armi. Però mi sono sentito lì perché poi venivano persone che volevano parlare con il mio capo e anche con me che stavo lì, e per cui si facevano sempre malaffari e volevano, però comunque tenevano anche in mente a me, dici sì, beh, però Adriano, fai andare Adriano, perché avevano come questa fiducia che io andavo, facevo quello che dovevo fare e tornavo a casa. Per cui mi sono sentito un delinquente in quelle circostanze.
3: Ma cosa si prova nel momento in cui, la prima volta che ha sparato, che cosa ha provato? Se c'è stata una reazione emotiva in quel momento?
5: In quel momento la reazione emotiva qual era? Lo dico con vergogna, che ho esultato perché quelle persone mi volevano ammazzare a me. Allora ho detto, io ce l'ho fatta ad uccidere te. Però poi, quando ho visto mio padre, che lui non me l'ha mai detto, però ha capito la strada che avevo preso, negli occhi suoi spenti, per dire, ho perso questo mio figlio, l'ho perso, ho avuto quell'attimo dentro di, che cazzo ho combinato, dove sto andando? Però poi lì la cosa più brutta è che ti fanno sentire importante, come ha detto il prof, ti fanno il potere che hai di decidere quello, così vai a prendere a quello, portalo qui, ci sono delle persone che lo vanno a prendere, te lo portano, oppure tu ci vai direttamente e tremano di te, perché dici, questo mi ammazza se dico di no. Per cui ti faceva sentire importante. E la cosa ancora più brutta di questa cosa qui, che ancora oggi ne risento e sto male, è quando che moriva qualcuno si brindava, come ha vinto in Napoli contro l'Inter, dico, abbiamo i brindati, cioè festa, oppure l'Inter con il Milan, quando è una cosa bella, cioè di lì si brindava di una morte di una persona, per cui dici, dove siamo arrivati, negli abissi. Però questo non è che l'ho pensato all'epoca, l'ho pensato dopo un lungo percorso con il dottor Apare, che io dico sempre che quando andavo a fare questi incontri con il gruppo della trasgressione, che ogni mercoledì veniva nel carcere di Opera, ci buttava dei sassolini dentro e si alzano, sai, quando ti metti a riva mare vedi quelle ondine che si alzano, così si quando andavo in cella si andava, ti andava a toccare tutti quei punti, dice, cazzo, ma sei uno stronzo, sei stato un pezzo di merda, sei stato tu che sei, cosa che manca a volte.
3: Siamo poi in un secondo momento in questo passaggio, professore. Quello che emerge con chiarezza da questo racconto è che la manovalanza armata della criminalità organizzata, che poi in qualche modo col tempo assume anche un potere, viene alimentata dall'esercizio di una identità che è rafforzata dal potere dell'esercizio criminale, cioè il fatto di poter sparare, uccidere, in qualche modo genera questa consapevolezza distorta di poter esercitare il diritto di vita e di morte anche sulle altre persone. Ed è questo che progressivamente porta le persone a deviare e a entrare nel mondo appunto della devianza.
4: Sì, è questo, e però per lo studio che faccio io e per quello che pretendo dalle persone con cui ho costruito il gruppo della trasgressione, a me interessa anche vedere come nella esagerazione della vita criminale ci sia la possibilità di comprendere come anche nella vita normale ci sono gli stessi meccanismi, ma in misura ridotta. Intendo dire questo: nel mondo criminale, nel mondo del reato, il potere e l'eccitazione sono elementi assolutamente centrali che riducono la possibilità di essere coscienti. Io sto parlando per comprendere, non per giustificare, deve essere chiaro. Quindi quando dico che l'eccitazione riduce la possibilità della coscienza, non lo dico per avere una parola di comprensione o di giustificazione nei confronti del criminale, ma lo dico perché in definitiva questi stessi meccanismi riguardano anche le persone che conducono una vita normale. Più si è eccitati, meno si è sensibili al dolore proprio e altrui. Il pugile sul ring non si accorge nemmeno, non prova la sofferenza quando riceve un pugno che proverebbe se fosse seduto su una sedia. Quindi sostanzialmente io desidero sottolineare la relazione che c'è tra l'eccitazione di fare cose, di avere comportamenti che ti fanno somigliare a chi può distribuire la vita e la morte, cioè come dire quasi Dio, ok? Quindi desidero evidenziare la correlazione che c'è tra questo tipo di eccitazione e il fatto che in questa eccitazione la coscienza progressivamente deve essere messa da parte, e tu lo fai senza quasi accorgertene, e però un bel giorno ti ritrovi appunto a brindare. Ma quello che ha appena detto Adriano, brindare dopo un omicidio, è da una parte quello che fa sentire alle persone che siamo nella nefandezza più assurda, ma dall'altra questa nefandezza è quello che permette di mandare via la coscienza, di escluderla, proprio di escluderla, di metterla fuori dalla porta.
3: Adriano, vorrei provare ad approfondire su questo tema, cioè sul tema dell'eccitazione, il ruolo che per chi vive la devianza, per chi commette reati, gioca la droga. E c'è stato un momento in cui tu nella tua vita hai impattato il mondo della droga, ha inciso l'uso delle sostanze stupefacenti sulle azioni, sugli omicidi che tu hai commesso, oppure no, nel tuo caso?
5: Allora, sì, ho usato la cocaina, però dico purtroppo, e anche forse per fortuna, quando sono andato a fare le reati, dico purtroppo perché non usavo la droga, e per fortuna per gli altri, perché chi usa la droga in quelle circostanze lì già si è l'eccitazione, la pazzia a mille, può darsi che avrei potuto uccidere chissà quante persone per sbaglio, perché magari sparando a delle persone potevano andare di mezzo, e per mia fortuna non è successo mai questo, che persone che non c'entravano nella malavita, cioè dico bestie con bestie, perché mi ritenevo una bestia e andavo a cercare le bestie come me. Però la droga, per esperienza vissuta anche con i compagni, è un disastro ancora di più. A me dove ha giocato di più? Ha giocato come l'eccitazione, come dice il prof, che noi abbiamo fatto anche un convegno sul virus delle gioie corte, cioè quell'eccitazione effimera che ti dà e finisce lì, e tu cerchi quell'eccitazione sempre di più a commettere sempre più cose più gravi. Cioè, io adesso mi rubo la bottiglia d'acqua, domani voglio prendere due, ancora per sentire quell'eccitazione ne prendo una cassa. Cioè, io ho fatto un omicidio, cerchi di fare un omicidio più eclatante, così la gente ti acclama di più per quella cosa più effimera. E questa è la cosa più brutta nelle emozioni, che io provavo quella cosa lì, e poi mi sentivo un onnipotente, come a volte il prof, io credo a qualcosa lassù, però a volte uno si sostituisce a Dio, perché decide la vita e la morte di qualcuno, che poi tu sei una persona per bene, se dici oh vieni qua, se non lo vieni usi la forza, ma io perché devo decidere altrui? Però
3: Adriano, un'altra domanda: quando si fa parte di un gruppo appartenente alla camorra, quel gruppo come agisce per ottenere l'esercizio di un potere che diventa sempre più ampio sul territorio e combatte altri gruppi altrettanto camorristi che cercano di avere il controllo a loro volta del territorio? È una guerra tra bande?
5: Certamente è una guerra tra bande, è proprio così. Purtroppo a volte dico io come il quartiere me l'ha lasciato mio nonno, eppure se me l'avesse lasciato mio nonno in eredità il mio quartiere, chi sono io a fare la guerra o a uccidere una un'altra se si vogliono rubare la mia macchina o vogliono possedere il mio, una casa nel mio palazzo? Purtroppo è così, ci sono delle bande di quartieri che a sua volta si cresce perché magari tu arruoli sempre più persone e ci sta chi c'ha 30, 40, 50, 100, queste cose qua, ci c'ha più soldi e dette più potere. Oppure uno del quartiere più del vicinato, per limitrofi, entra nel tuo quartiere, tu dici ma chi sei tu? Come io entro in casa tua e dico adesso qua comando io, mi prendo la tua camera da letto, dici ma chi sei tu? Però tu hai i tuoi modi. Dite guarda, lei che fa qua? Chiamo la polizia e la faccio venire. Lì si usa la forza, prendi, dici quello devo morire.
3: Queste sono le regole. Abbiamo ancora un minuto, professore, poi entriamo più approfonditamente sul come lei ha operato con i detenuti che hanno commesso reati come quelli che ha commesso Adriano per cambiare il loro comportamento in termini di coscienza. Mi fa proprio una pillola sull'importanza di arrivare alla coscienza di queste persone.
4: La pillola è data dal fatto che io cerco di valorizzare il più possibile le qualità delle persone, per esempio di Adriano, al quale non nascondo di volere anche bene. Cioè io faccio in modo che delle persone vengano fuori le qualità e lascio che siano loro a maturare dentro di sé la voglia di sentirsi colpevoli. Se tu fai sentire colpevole le persone dall'esterno, le persone respingeranno la tua critica. Se tu le valorizzi e le ami e le guidi, saranno loro stessi a sentirsi colpevoli da sé.
3: Allora, nella seconda parte entriamo proprio su questi temi con tutti e due i piedi.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo.
2: perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci a Delitto e Castigo, Max Rigano con il professor Iuri Aparo. Abbiamo qui un ospite, un ex detenuto, Adriano Sannino. Riprendo proprio da lui. Adriano, riprendendo appunto da dove abbiamo lasciato, oggi chi ha il timone delle tue scelte? Perché tu ci hai raccontato che ad un certo punto, quando si entra in un ambito come quello della camorra, non sei più tu a scegliere. Oggi com'è invece?
5: Mi viene da sorridere dire in prima battuta: c'è la mia figlia Aurora.
3: È lei che
5: è il timone delle mie scelte. O meglio, incide tantissimo oggi nelle mie scelte Aurora. Però mi sento di poter dire che ce l'ho io adesso. Cioè delle scelte. Perché dico mi sento di poter dire? Perché ho avuto un insegnamento dal dottor Aparo che adesso dico non voglio fare il santo perché non lo sono e non lo voglio diventare. Però già una cosa che mette in paura l'altra persona mi fa suonare quei campanelli all'interno, per cui è come avessi un antifurto incorporato. Allora dico il timone ce l'ho io e di scegliere il più bene possibile. Poi anche se tu sei lucido si può sbagliare, però adesso se sbaglio è che dico questa settimana abbiamo speso un po' di più, non posso arrivare a fine del mese. Non è come una volta dico questo ha fatto questa scelta e muoiono due persone, oppure ho fatto un'altra scelta, perché purtroppo sono drastiche queste cose che ho fatto. Ho il nero o il bianco, o il solo o il vuoto, per cui adesso sono ponderato e non scelgo più per me stesso, perché davanti a me non c'è nessuno. Adesso quando scelgo da me ci sono tante persone, cioè c'è il mondo. Sono io al centro, però ci sono altre persone. Prima invece ci stavo solo io, a fianco a me nessuno.
3: Ecco, professore, il concetto di coscienza nasce probabilmente da questa consapevolezza, cioè dal fatto che si comprende che la vita è fatta di relazioni con le altre persone e che queste relazioni definiscono la crescita adulta e consapevole di una persona. Ha lavorato su questi meccanismi per restituire questa coscienza ad Adriano?
4: I meccanismi, oltre a quello che dicevo prima, cioè della valorizzazione delle qualità e delle risorse, sono quello che Adriano ha detto con grande semplicità e chiarezza. Lui ama sua figlia, siccome io lo conosco so che non ama solo sua figlia, ma amare qualcuno significa responsabilizzarsi nei confronti del bene di questa persona senza che la responsabilità ti pesi, mentre invece nel periodo della vita criminale non si hanno responsabilità, non si vivono responsabilità, quindi non c'è la percezione della propria responsabilità nei confronti degli altri, non c'è la percezione del futuro, non c'è l'esigenza di costruire un mondo, un ambiente nel quale ci sia spazio nel presente e nel futuro per te e per le persone che ami. Oggi invece Adriano pratica nel presente sacrifici e lavoro e ha nelle persone che ama delle persone che gli ricordano che esiste un futuro che lui sta costruendo. Nell'epoca in cui commetteva reati, lui come tutti, al futuro non sapeva pensare, quasi non poteva pensare, perché l'eccitazione di cui parlavo prima annebbia non solo la percezione delle proprie responsabilità, ma annebbia anche la percezione del futuro.
3: Adriano, vorrei parlare un attimo del tuo rapporto con il sistema penitenziario, cioè la tua vita in carcere. Perché immagino che durante la tua carcerazione tu abbia incontrato numerosi operatori penitenziari. Puoi provare a riassumere quello che, alla luce della tua esperienza, dovrebbe accadere all'interno di un istituto penitenziario per motivare i detenuti e cercare attivamente l'esperienza di rinnovamento che hai vissuto tu?
5: Sì, volevo fare un passettino subito indietro. Quando il prof dice le persone che amo, perché io mi sono fermata da Aurora, però io ho una compagna che amo tantissimo, perciò il prof dice che mi conosce, e la mia compagna ha 3 figli, per cui c'ha anche un'altra, non è che non voglio bene i maschi, anzi voglio bene a tutti, però c'è un'altra signorina che si chiama Sofia, che per me, prima che nascesse Aurora, mi ha fatto vivere quell'emozione di mettermi a giocare con lei, facendo cioè capriole, mettendomi a testa in giù, piedi in alti, a ballare con lei, mi facevo truccare, cioè queste emozioni che vivo un padre che adesso le vivo, però me l'ha fatto vivere prima Sofia. Detto questo, vivo dei sacrifici, ma mi sento protetto, mi sento accudito, mi sento che ho un senso del futuro, che è la mia famiglia, per cui è Francesca e i 4 figli. E poi ci sono anche altre persone.
3: Non ti sei sentito, mi viene spontaneo domandartelo, quando eri giovane, quando eri ragazzo, non ti sei sentito adeguatamente accudito?
5: No, no. Se facessi un passo indietro, griderei: accuditemi, acchiappatemi, accuditemi, sentitemi. Purtroppo non mi sono sentito, perché ho avuto il mio papà, che non era un camorrista, però era un camionista. E non stava mai in casa. A volte lo vedeva anche dopo 10 giorni mio papà, perché faceva all'estero, viaggiava, era giovane anche lui. Eravamo una marea di figli, perché sono 6 fratelli, per cui mio papà lo vedevo poco. Mia mamma combatteva con altri figli, però a me anche la realtà, questa non è una giustificazione, perché comunque una terza via c'è sempre, una scelta c'è sempre. Quando uno dice: ma la porta qua non c'è, no, se ti metti a cercare, a pensare, la troverai una forma di uscire da questa stanza. Per cui io non ho avuto quella capacità. Diciamo che quella capacità l'ho avuto grazie anche al prof, perché non lo so se non aveva avuto la fortuna di finire a Opera e conoscere il dottor Aparo.
3: Tu sei stato nel carcere di Opera.
5: Sì, sono stati diversi carceri brutti. I carceri sono brutti ovunque.
3: Ecco, parliamo del tuo
5: esatto,
3: rapporto con la carcere.
5: I carceri sono brutti ovunque, però la differenza sono 4-5 carceri in Italia. Qui a Milano sono Opera e Bollate, ma altri carceri non lo so.
3: Ma perché il carcere di Opera e di Bollate sono meglio di altre carceri? Nelle altre carceri cosa non funzionava?
5: Direi che ti fanno sentire meno freddo. In che senso? Dico freddo perché lì è il ferro. C'è più umanizzazione, c'è più umanità nel carcere di Opera. Nel carcere di Opera ho conosciuto il dottor Aparo, che lui non è ateo, dottor Aparo. Però io mi viene in mente di che sempre fa cose che fanno i cristiani, cioè portare le persone a essere in comunità e a volersi bene. Per cui nel carcere di Opera ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Aparo e anche la fortuna di conoscere un direttore che, dico io, avevo gli attributi grandi, anche un comandante che avevo gli attributi grandi, che hanno permesso anche al dottor Aparo di fare un progetto insieme e di sviluppare i progetti del dottor Aparo e far sì che nel carcere di Opera delle persone come me, che erano condannate all'ergastolo, che avevano commesso reati per la mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita e quant'altro di più, di avere quel scongelamento di quella coscienza che noi avevamo azzittito. Io dico che l'avevamo congelata e non l'avevamo bruciata, altrimenti io non stavo qua oggi a parlare con te, ma bensì l'abbiamo scongelata, e questo dobbiamo dare merito a dottor Aparo, perché ci ha portato a farci sentire delle merde, ma dall'interno di noi, a capire, no? Che lui ci dice come purtroppo avviene nel mondo carcerario, e non critico il mondo carcerario perché c'ho tante persone che adesso conosco e ritengo mia amica, anche se da parte degli agenti penitenziari è impossibile avere un amico ex detenuto, però con certe persone l'ho ospitata anche a casa mia a mangiare e li conosco in mezzo alla strada e ci prendiamo il caffè insieme. Sto parlando di operatori penitenziari, per cui ti fanno sentire lì, ti dicono tu sei una merda e io sono buono. Allora a quel punto lì dentro di te uno che ha commesso dei reati più brutti dice: ma chi sei tu? Chi cavolo sei tu? Tu sei uno scemo. Ma quando una persona ti accoglie e ti fa sentire che tu sei uno stronzo, che hai sbagliato tu, non gli altri, a quel punto là dici: aspetta un attimo, ma sono io che ho sbagliato. E poi, anche se un operatore penitenziario o uno che lavora nelle carceri, ma anche nella società civile, commette delle cose, abusi di potere o qualche reato, non è che tu mi dai uno schiaffo e ti do un cazzotto, oppure tu mi butti giù dalla sedia e ti ammazzo. Cioè, è una cosa che tu hai sbagliato. Ne parliamo e cerchiamo di migliorarci. Ecco, ti fa sentire stronzo e non ti dà più l'alibi che gli altri sono sbagliati e che tu sei buono. Per cui io nel mondo carcerario porterei l'umanità, l'umanizzazione, cioè che devi essere umano, devi far sentire a quella persona, lo devi accogliere come ha fatto il dottor Apar. Il dottor Apar è stato bravissimo ed è bravissimo a farti valorizzare che tu hai all'interno, che sai fare un qualcosa, che sai fare te lo valorizza. A volte anche negli educatori c'è quella cosa che tu sei nulla, io ho studiato, tu sei una feccia dell'umanità, però sto qua, devo fare il mio mestiere e tu no. Allora quando senti quelle cose, dentro di te le barriere non vanno giù.
3: Professore Aparo, quello che ha appena raccontato Adriano ci dice che ciò di cui i detenuti hanno bisogno, soprattutto nel momento in cui cominciano un lento percorso di recupero di sé, nell'ottica di una ipotesi di carcerazione intesa come quella di recuperare il detenuto e non di lasciarlo morire in carcere, lui dice c'è bisogno, e io ho percepito, dice, l'umanità come elemento che mi ha permesso di guardarmi dentro, di capire quello che sono stato, cioè comunque una persona che ha fatto errori gravissimi, ma questo ha smosso qualcosa dentro di me. Come ha innescato questo lento processo di coscienza di cui ha parlato Adriano?
4: Ma io innanzitutto in giocoso dissenso da Adriano dico che la caratteristica che tra di noi e all'interno del gruppo è sempre presente è quella della autenticità piuttosto che della mia umanità. Poi sarò anche umano, ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è sviluppare con le persone una relazione che giorno dopo giorno porti le persone ad avere voglia di cercare se stesse e la propria storia. Certo, prima ho anche detto che amare le persone è un ottimo metodo per fare in modo che le persone possano loro vivere il lusso di sentirsi colpevoli. Se una persona non si sente amata, questa persona non ha la possibilità di sentirsi colpevole. Quindi, diciamo, la dedizione e il sudore alle persone è irrinunciabile, sono elementi irrinunciabili. Però un altro elemento importante è anche quello di facilitare il cammino verso la ricerca di se stessi, e questo lo puoi fare parlando con le persone non in relazione al potere, ma in relazione alla curiosità che tu hai nei loro confronti. Tante volte il detenuto vede nell'operatore non una persona che lo cerca, ma una persona che deve decidere se lui può uscire o non uscire dal carcere. Al gruppo della trasgressione invece l'elemento centrale è la ricerca, e quando la ricerca diventa proprietà del detenuto abbiamo già fatto oltre il 50% del percorso.
3: Ricordiamo che il gruppo della trasgressione nasce 27 anni fa, lo abbiamo detto inizialmente. Questo gruppo però è composto non soltanto, diciamo, dallo psicoterapeuta e dai detenuti, perché ci sono anche altre persone che ne fanno parte e che svolgono un ruolo importante. Mi può sinteticamente dire questo? Sì. Perché voglio subito sentire Adriano sul sì. vissuto.
4: Sì, le persone che sono familiari di vittime di reato, studenti universitari che fanno tirocinio e comuni cittadini contribuiscono ad alimentare questo clima di ricerca. Cioè, al gruppo della trasgressione, lo dico con nettezza, l'imperativo è cercare, e gli studenti sono abituati a cercare, sono abituati a studiare, e i familiari delle vittime sono persone che a loro volta hanno bisogno di tentare di comprendere come diavolo è stato possibile che qualcuno abbia ucciso la mamma, la figlia, la sorella. Quindi al gruppo della trasgressione si cerca e vediamo come ecco. l'ha vissuta lui.
3: Adriano, intanto vorrei chiederti, visto che poi tu con il gruppo della trasgressione vai anche nelle scuole, no? E

0: bere, metterci a nudi e far arrivare quello che abbiamo fatto nel passato, a far sì che non ci sia un altro Adriano. Lo vediamo subito, perché vediamo che questi ragazzi attirano attenzione facendo i bulli, cioè giocare con un suo amico a fianco, prendersi tipo il cappello, ce lo toglie, queste cose di bullismo che si usa anche nelle scuole. Per cui attiriamo subito e ci sediamo vicino a loro, oppure cerchiamo di farci credere che noi siamo i migliori, perché loro possono attirare dai detenuti e dal delinquente. Allora ci facciamo credere questo e poi ce lo smontiamo, che abbiamo quella cosa di dire noi eravamo dei miti, per dire loro pensano che noi siamo dei miti, però ci facciamo credere che siamo stati delle merde. Allora in primo momento li acchiappiamo nella rete, si dice, poi ne parliamo e con noi abbiamo quella facoltà, o perché siamo ex detenuti o perché carcerati o quant'altro, però i ragazzi si aprono con noi e poi noi la raccontiamo al dottor Aparo tutte quelle che ci dicono. Per cui i ragazzi ci hanno raccontato che hanno fatto usi di droga o fanno usi di droga, oppure hanno fatto qualche rapina o che nessuno li ha visti. Per cui queste cose qua ce la raccontano a noi e non all'insegnante.
1: Che cosa c'è di diverso oggi nella tua vita rispetto al passato?
0: Che cosa c'è di diverso? C'è un mondo, perché non vivo più quella vita lì. Io anche quando a volte si dice il mondo carcerario, io ero all'esterno del carcere, ero un detenuto, perché mi ero costruito da solo un carcere dentro di me. Poi sono andato in carcere, mi hanno incarcerato, allora dico sono detenuto di mente e di fisico. Poi, conoscendo al gruppo, mi sembra un po' paradosso, ma essendo in carcere non mi sentivo più carcerato, perché erano cadute quel carcere dentro di me.
1: Ecco, quando tu ti sei sentito libero?
0: Allora mi sono... La scintilla vera e propria dentro di me è successa nel 2005, perché ho perso il mio papà per un infarto. Ero detenuto nel carcere di Trapani. Lì ho avuto quella... dentro di me quei attimi che ho perso mio papà, mi è mancato veramente tutto, cioè mi sono sentito mancare il terreno sotto i piedi, ho detto perdo tutto alla mia famiglia e ho sentito un dolore tantissimo, anche non l'ho sentito quando andavo nelle aule giudiziarie e avevo l'ergastolo, quando è morto mio papà, e là facevi lo spavaldo, quando è morto mio papà mi sono sentito proprio mancare, però non ho avuto quella forza di reagire, perché il mondo del carcere ti opprime, cioè ti addosso altre bande, devi far vedere sempre che tu indossi delle maschere perché sei il forte, il duro, ma dentro di te ci sono molte, molte fragilità. Poi ho avuto la fortuna di andare nel carcere di Opera e lì conoscere il gruppo della trasgressione. Io dico il gruppo della trasgressione perché fanno parte, però principalmente il dottor Aparo, poi tante altre persone che hanno fatto sia a pezzetto, che hanno composto quel puzzle, che mi hanno reso questa persona che sono oggi. Per cui ho avuto questa fortuna di conoscere e di andare lì. E adesso vado nelle scuole, racconto prima a quei ragazzi che è dentro di me, perché c'è sempre quel ragazzo dentro di me, cerco di cullarlo, di coccolarlo e far sì che altri ragazzi capiscono, non dare insegnamenti, perché qua non siamo per dare insegnamenti e insegnare niente a nessuno, specialmente io, però portare la mia immagine e dire guarda, mettiamoci dall'altro lato, noi siamo andati anche nel carcere di San Vittore, che avevamo un progetto prima in tutta Italia, che ex detenuti con il dottor Aparo a fare gli educatori all'interno del carcere e incontrare i nuovi giunti, cioè i ragazzi che venivano arrestati per la prima volta. E a volte dico facciamo il cambio della sede, tu ti metti di qua come una fortuna per due e io mi metto di là. Guarda, aveva avanti che sono entrato in carcere che avevo 24 e ne ce n'ho 50, vedi un po' così.
1: Senti, ma il cambiamento è improvviso o è progressivo, quindi?
0: No, non è vero, non è, io ci credo a qualcosa che sta lassù, ma non si vedono le Madonne, cioè non vedi Gesù o la Madonna che dici vieni qua dalla sera alla mattina, anche se io credo che c'è qualcosa lassù, però il cambiamento è... Si inizia e mi viene sempre una frase in mente del dottor Aparo, che uno come noi, cioè uno, c'è il ponte di Brucoli per tenerli in piedi, c'è una squadra che inizia dall'inizio, va alla fine e dalla fine va un'altra all'inizio, sempre,

0: cioè bisogna fare manutenzione. Non è che dico oggi io ho bisogno sempre delle stampelle, ma ho bisogno ogni tanto di mettermi in moto e fare un po' di manutenzione, per cui capire dove ero e dove sono e dove voglio andare. Per cui c'è di mezzo, però è una cosa gradualmente, non è che la sera parla mattina io già ho fatto tutto, dico ah, adesso sono santo. No.
1: Professore, abbiamo meno di 2 minuti. Questa manutenzione come si svolge? Attraverso le relazioni che persone come Adriano hanno con i membri del gruppo, e di fatto nelle carceri questo incontro è, diciamo, propedeutico al cambiamento della coscienza del detenuto.
2: 2 minuti, dico che occorre lavorare sul potere, come nel Medioevo si faceva con la pietra filosofale. Occorre che il potere di fare inginocchiare diventi nella testa delle persone il potere di far crescere. È una frase un po' troppo ad effetto, la dico in modo più umile. Quando si è nella criminalità, l'eccitazione e l'identità sembra che te le dia fondamentalmente il fatto che tu puoi correre a 240 all'ora, il fatto che tu puoi spendere 2000 euro al night, eccetera. Oggi per Adriano e per i componenti più validi del gruppo della trasgressione, il potere è quello di far crescere le persone. Per cui quando un momento fa lui parlava di quello che fa nelle scuole, nelle scuole accade questo, che i ragazzi, gli adolescenti sono attratti da una persona che ha ucciso, ma la persona si presenta come una persona che ha l'ergastolo, ma nel giro delle 2 ore che dura l'incontro non diventa più la persona che ha l'ergastolo, ma diventa la persona che ti fa crescere, ti fa comprendere, mettendo nelle tue mani la sua vita e il suo lavoro.
1: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima trasmissione di Delitto e Castigo. Ringrazio naturalmente il professor Iuri Aparo.
2: Beh, grazie per l'ospitalità.
1: E naturalmente ringrazio Adriano Sannino per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità di essere qui oggi.
1: E naturalmente ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente ci risentiamo la prossima settimana.
3: Delitto e Castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e Castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè che indaga sul giornale radio sulla storia contemporanea italiana e sui fatti della storia, sui casi rimasti irrisolti. Oggi parliamo dell'avanzata degli anglo-americani dall'Abruzzo alla Romagna e dell'insurrezione popolare della città di Firenze. Siamo nel 1943, lo scenario strategico della Seconda Guerra Mondiale sta volgendo a favore delle forze alleate. Germania e Italia sono sconfitte sui campi di battaglia, così nel maggio 1943 alcune divisioni di militari tedeschi vengono inviate nel nostro paese per affiancare le nostre truppe nella difesa dei confini in vista di un imminente sbarco alleato, per controllare le manovre degli italiani in vista di una possibile resa agli angloamericani. Le truppe inglesi e americane si avvicinano dunque alle coste italiane dopo aver sconfitto le forze dell'asse in Africa. Il 10 luglio del 43 lo sbarco in Sicilia avviene in modo improvviso e in poco più di un mese l'isola è occupata. I militari italiani si arrendono e le truppe tedesche, le uniche ad opporsi all'avanzata alleata, sono costrette a ritirarsi in Calabria. Intanto Benito Mussolini viene sfiduciato, deposto, arrestato il 25 luglio del 43 e il nuovo governo, con a capo il generale Pietro Badoglio, inizia segretamente le trattative per arrendersi agli alleati e firmare l'armistizio. Per non insospettire i tedeschi si annuncia il proseguimento della guerra a fianco di Berlino. La Germania però non si fida delle rassicurazioni italiane e dal 26 luglio 1943 intensifica l'invio di divisioni corazzate, paracadutisti, fanterie. Contemporaneamente gli alleati bombardano pesantemente il nostro paese e colpiscono gli insediamenti industriali, i mezzi di comunicazione, i danni sono ingentissimi, le perdite maggiori interessano soprattutto i civili italiani. Sul fronte dei ribelli, dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 43, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CNAI. È diretto dall'indipendente Alfredo Pizzoni, vi giungono le menti migliori della futura classe politica dell'Italia democratica, i comunisti Luigi Longo, Emilio Sereni, Giuseppe Di Causi, Giuseppe Dozza, i socialisti Sandro Pertini e Rodolfo Morandi, gli azionisti Leo Valiani, Riccardo Lombardi, Ferruccio Parri, il democristiano Enrico Falca, addetto ai finanziamenti del movimento. La resa militare incondizionata italiana viene firmata il 3 settembre e annunciata poi l'8 settembre 1943. Contestualmente il governo, il re, la famiglia reale e i più alti vertici politici e militari italiani si preparano a lasciare la capitale, spaventati dalla possibile reazione tedesca. Il 9 settembre 1943 l'Italia è un paese allo sbando, senza una guida politica o militare. Adolf Hitler utilizza questo vuoto di potere per far confluire in modo rapido sul suolo italiano migliaia di soldati, di fatto occupandolo militarmente e dichiarandolo territorio di guerra. Il comando delle operazioni militari della parte meridionale della penisola viene affidato al comandante Albert Kesselring. In Abruzzo, Vittorio Emanuele III e il suo seguito riparano prima presso il castello di Crecchio e poi si imbarcano dal porto di Ottona verso Brindisi. In Abruzzo avviene anche la liberazione di Mussolini, che si trova agli arresti in un albergo di Campo Imperatore. Un drappello di uomini scelti dai militari tedeschi riesce a farlo evadere, lo porta in Germania. Spinto da Hitler, Mussolini mette in piedi un nuovo stato fascista nell'Italia del Nord alle direttive del governo tedesco. Il 23 settembre del 1943 Mussolini dunque rientra in Italia e proclama la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Intanto truppe americane e britanniche procedono in modo parallelo lungo i due versanti della penisola italiana, giungendo rapidamente nelle regioni centrali dove l'Italia si restringe, si arrocca sugli Appennini. All'inizio di novembre del 1943 le divisioni al comando del generale Montgomery sono in Abruzzo. L'obiettivo degli alleati è espugnare Roma, la conquista dell'Abruzzo diviene dunque fondamentale per creare un corridoio che possa portare mezzi e uomini a rinforzo della quinta armata americana impegnata sul fronte laziale. Mentre una parte degli uomini dell'esercito britannico attacca sulla costa adriatica, altri combattono sulle montagne abruzzesi. Il 27 novembre 1943 gli alleati danno l'avvio alla battaglia del Sangro. I primi giorni attaccano i nazifascisti su Mozzagrogna e Santa Maria in Baro, per poi dirigersi verso Fossa Cesia e il mare ad est, verso Lanciano, Castelfrentano ad ovest. Le battaglie seguono quindi due vettori, uno verso nord, sulla costa, dove si consumerà la sanguinosa battaglia di Ortona, uno verso il Chietino, alla conquista di Ossogna e Guardia Grele. Gli alleati non riescono ad avanzare, il fronte si sposta solo tra fine maggio e inizio giugno del 1944, quando le truppe tedesche si ritirano dai paesi della Maiella e dell'Alto Sangro, dopo la sconfitta nella battaglia di Cassino. Nel giugno del 1944 tutto il territorio abruzzese è liberato. Al fianco degli alleati si muovono le truppe dei ribelli. Da marzo ad agosto del 1944 opera il Corpo Italiano di Liberazione, nato dalle ceneri del primo raggruppamento motorizzato. Si tratta di un corpo d'armata vero e proprio, con 14.000 uomini alla guida del generale Umberto Utili. Dispone della divisione paracadutisti Nembo, di unità di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria, genio del reggimento San Marco della Regia Marina. Il Corpo Italiano di Liberazione combatte al fianco dell'armata polacca nella battaglia di Filottrano, vicino ad Ancona, nell'estate del 1944. Poi libera Chieti, Teramo, Ascoli, Macerata, Iesi e Urbino. Nel settembre del 1944 il Corpo Italiano di Liberazione lascia posta ai primi gruppi di combattimento, vere e proprie divisioni di fanteria del ricostruito esercito italiano. Nascono le divisioni Friuli e Cremona, ognuna composta da 10.000 soldati, poi si aggiungono i gruppi Folgore, Piceno, Legnano e Mantova. I gruppi di combattimento contribuiscono alle operazioni di sfondamento della linea gotica, liberano Bologna e rappresentano il nucleo della riorganizzazione su basi nuove del nostro esercito. Dal 7 settembre del 1944 i partigiani italiani si fondono nel Corpo dei Volontari della Libertà. Il capo del comando militare supremo è il generale Raffaele Cadorna. Vicecomandanti sono Ferruccio Parri del Partito d'Azione e Luigi Longo del Partito Comunista. Altri componenti sono Enrico Mattei della DC, Giovanni Battista Stucchi del Partito Socialista, Mario Argenton del Partito Liberale e delle formazioni autonome. Con l'accordo del CNAI e degli alleati, le formazioni partigiane vengono riconosciute formalmente, a condizione che, a guerra conclusa, i combattenti riconsegnino le armi e si sottomettano all'amministrazione anglo-americana. Ma i ribelli si battono già per due obiettivi politici precisi: l'autogoverno, l'autodeterminazione del popolo italiano nella scelta della sua classe dirigente. In Abruzzo opera principalmente l'ottava armata, che conta divisioni provenienti da tutto il Commonwealth, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, India, e che viene comandato dal generale Montgomery. Si tratta di decine di migliaia di uomini ottimamente equipaggiati e sostenuti da un apparato imponente che fornisce senza alcun risparmio mezzi o rifornimenti, ma che ha bisogno di tempo per muoversi lungo la penisola. E in Abruzzo sono già operative dal 1943 le prime bande ribelli. Siamo a Bosco Martese, 1134 metri sul livello del mare, località Ceppo di Santa Maria, il punto finale della strada che unisce Teramo alla Valle Castellana in Abruzzo. Dopo l'8 settembre del 43 in migliaia marciano verso Bosco Martese contro i tedeschi e i repubblichini, soldati sbandati, ex prigionieri fuggiti dai campi di concentramento di Teramo, Corropoli, Tossiccia, Civitella, Isola del Gran Sasso. Ci sono i neozelandesi, inglesi, americani, slavi, detenuti politici e antifascisti. Tra il 9 e il 14 settembre del 43 vengono disposte le tende dell'accampamento, inquadrate le formazioni, installate le mitraglie Saint-Étienne, i pezzi di artiglieria pesante. Il 25 settembre del 43 una colonna motocorazzata tedesca si reca verso il bosco su indicazione dei repubblichini. Durante il tragitto a Torricella Sicura al mulino De Jacobis catturano 7 partigiani. Quando arriva a Bosco Martese la colonna tedesca viene investita dal fuoco dei cannoni e delle mitragliatrici dei ribelli. 30 camion vengono presto bloccati. Il comandante della colonna, il maggiore austriaco Hartmann, viene catturato. Il resto dei tedeschi indietreggia e ripiega su Teramo. A 6 km da Bosco Martese 5 partigiani vengono fucilati. A quel punto il comando partigiano uccide il maggiore Hartmann, ma i nazisti non si danno per vinti. Il 26 settembre 1943 rastrellano Bosco Martese, fucilano nella loro caserma di Pascellata di Valle Castellana militari che erano passati ai ribelli. Le bande proseguono la lotta armata contro il fascismo e la dittatura, sono guidate dal comunista Felice Rodomonti, dall'indipendente Armando Ammazzalosso, dall'azionista Adelchi Fiore Donati e dagli slavi Mirko Jovanovic e Rico Neradovic. Tra il 5 e il 6 ottobre 1943 insorge anche Lanciano. I partigiani sono guidati dall'operaio cordaio Trentino Barba. Il gruppo attacca una colonna motorizzata tedesca in contrada a Pozzo Bagnaro. Numerosi nazisti vengono feriti. Nella successiva rappresaglia Trentino Barba viene fermato, torturato, accecato con le baionette e finito a colpi di pistola dai nazisti. È la rivolta dei martiri ottobrini. A Teramo, mesi dopo, il 16 giugno del 44, il capo patriarca Armando Ammazzalosso arriva con un cavallo bianco, con i capelli raccolti in lunghe trecce. Uno dei suoi partigiani porta un grande ritratto di Garibaldi. La gente lancia fiori dal balcone come fosse il passaggio di una processione. Ovunque sventolano fazzoletti e bandiere rosse. Ammazzalosso, indipendente, annuncia la liberazione di Teramo dal balcone della prefettura. In quel momento la resistenza diventa risorgimento. Sempre in Abruzzo attiva la brigata Maiella, di ispirazione repubblicana e diretta da Domenico Troilo e Ettore Troilo, futuro prefetto di Milano nel dopoguerra, l'unica formazione partigiana ad essere decorata con la medaglia d'oro al valore militare alla bandiera. Domenico Troilo racconta così la nascita di questa formazione che combatte per lunghi mesi a fianco degli alleati e libera Abruzzo, Marche e Romagna fino a Bologna.
4: La Maiella che cos'è? La Maiella è una formazione irregolare sorta, nata in questa zona nel 1943. 1943, dove si sono trovati questi piccoli nuclei di combattenti, di patrioti, nei paesi dell'Aventino Sangue, perché noi ci siamo trovati, io non stavo a Gesso Parena, ero ritornato nel novembre del 1943, quindi dopo la caduta del fascismo, dopo l'8 settembre del 1943, tutto quel minimo di organizzazione di uno Stato, di una regione, era tutto finito a niente. L'autorità costituite, diciamo, si chiamiamo l'autorità, lo sfossamorti, tutto, cioè il maresciallo dei carabinieri, tutti erano andati via.
3: La Brigata Maiella non nasce sul piano ideologico, ma dalla necessità di riprendersi la terra abruzzese occupata dai tedeschi.
4: Come si diventa partigiani? Innanzitutto noi siamo ritornati in una zona dove una bella, un bel periodo di tempo, ai primi di a novembre, cioè noi stavamo, io ero ritornato qua perché l'esercito italiano si era dileguato, si era sfasciato, sono ritornato qua, sono cominciati a venire i tedeschi. Perché i tedeschi sono cominciati a venire in questi paesi qua, e come sono arrivati? Non come amici, sono arrivati all'inizio come arriva uno qualunque, e poi hanno cominciato a rubare, diciamo, bestiame, rubavano tutto quello che trovavano, biancherie, sta roba qui, quindi, cioè il tedesco che è arrivato in queste zone non ha fatto nessun lavoro per crearsi delle simpatie.
3: Alla fine un piccolo gruppo di ribelli abruzzesi viene cooptato dagli inglesi.
4: Questo avvocato Troilo, che era già uno, credo che fosse socialista, insomma, o dell'area socialista, lo mandò a chiamare il maresciallo Messe, che era il capo di Stato Maggiore dell'esercito, e gli fece, questi volevano che noi entrassimo nell'esercito, che lo scopo loro, avevamo avuto già dei morti, volevano che si entrasse, tutto questo che non poteva avvenire perché non è che lui potesse decidere da solo, cioè, ma non poteva avvenire perché noi abbiamo sempre ritenuto che la monarchia era più responsabile di tutto quel casino che era successo degli altri, perché loro sono scappati e noi non potevamo più giurare fedeltà. C'era uno Stato monarchico in cui era un fellone, c'è gente che scappa, che cosa, che cazzo vuoi. Tant'è vero che a noi ci hanno accettato come eravamo. L'unica cosa che ci siamo messi d'accordo, siccome avevamo avuto dei morti, cioè figli di povera gente, sta roba qui, si aggregarono a una divisione italiana solo amministrativamente.
3: Nelle motivazioni della medaglia d'oro al valore militare alla bandiera della Brigata Maiella c'è il lungo cammino della liberazione dall'Abruzzo alla Romagna accanto agli alleati. 15 mesi di battaglie, di lotta cruenta, di vittorie sconfitte fino alla liberazione del nostro paese. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, racconteremo invece i giorni della liberazione della Toscana e di Firenze.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 21 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque e tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni degne di nota. Tuttavia, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del settentrione e la Toscana. In giornata, prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese. Nubi in aumento anche sul resto del centro, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena. E ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera. Sono i nomi di battaglia di alcuni partigiani toscani, quelli che iniziano da Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e si avviano una lunga marcia per la liberazione di Firenze. Siamo nel giugno-luglio 1944 e le formazioni dei ribelli toscani si gonfiano a dismisura. Le 9 brigate garibaldine del Senese e del Grossetano si riuniscono nella divisione Garibaldi Spartaco Lavagnini, comandata da Fortunato Avanzati. I partigiani che operano nella zona tra Firenze e Arezzo, come le brigate Caiani, Arno, Lanciotto Ballerini, eroe della battaglia di Valibona, confluiscono tutti nella divisione Garibaldi Arno alla guida di Aligi Barducci, detto Potente. Uno di quei condottieri naturali che si fa capire dai contadini, dagli operai, dagli studenti, anche le formazioni di Giustizia e Libertà si riorganizzano nella divisione Firenze Liberata. Accanto ai due eserciti si muovono decine di piccole e grandi bande autonome. Il gruppo della Garfagnana prende ordine dal maggiore inglese Anthony Oldham. I democristiani organizzano le loro bande verso Arezzo. Gli ex militari dell'esercito italiano tengono postazione sul Monte Amiata e a Chiusi. Rimangono saldi i veterani, quelli che combattono da mesi i nazisti e fascisti sulle colline, sulle montagne, alla macchia, quelli che hanno visto morire i loro migliori amici in combattimento, sotto tortura, e si formano le giovani reclute che hanno speranze, ire rivoluzionarie. In tutto sono 5.000 combattenti. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena, braccio forte, triglia, bufera, vipera proseguono intanto la loro marcia. In quei giorni si delineano le tre grandi battaglie estive. Quella contadina impegna la divisione Garibaldi Spartaco Lavagnini. La presa di Firenze e la salvaguardia dei suoi antichi ponti sono nelle mani della divisione Garibaldi Arno e delle brigate Rosselli. La battaglia di retrovia esclusiva delle formazioni a nord di Viareggio, Firenze è ancora sotto il pieno dominio di nazisti e fascisti. La resistenza fiorentina si divide i compiti. I giellisti provvedono al servizio informazioni ai comunisti, spetta la pianificazione di attentati. La rete informativa azionista è conosciuta come Radio Cora, acronimo di Commissione Radio, con sede in un appartamento di Piazza D'Azeglio e guidata da Carlo Ludovico Raghianti e Enrico Bocci. Vi lavorano 20 collaboratori tra cartografi, ingegneri, esperti di fortificazioni militari. Il comando alleato trasforma Radio Cora nella più grande centrale investigativa per l'Italia occupata e invia 5 radiotelegrafisti destinati a formare altrettanti nuclei indipendenti. Il 7 giugno del 44 Radio Cora cade nelle mani del nemico. I suoi dirigenti sono tutti arrestati e torturati. A Cercina, vicino a Sesto Fiorentino, vengono assassinati Enrico Bocci, Italo Piccagli, 4 radiotelegrafisti inviati dagli alleati e la partigiana Anna Maria Enrique Sagnoletti. Il 12 luglio anche la rete dei GAP fiorentini subisce un colpo durissimo. 15 partigiani vengono catturati in via Tasso, trascinati alle cascine e subito fucilati. Il 17 luglio del 44 il gappista Bruno Fanciullace si lancia da una finestra al secondo piano della Villa Triste fiorentina, legato con le mani dietro la schiena per sfuggire alle sevizie della banda di Mario Carità. Confitti a Roma, liberata dagli alleati il 4 giugno del 44, come abbiamo raccontato qui sul giornale radio Al lato oscuro della verità, i nazisti fuggono veloci verso il nord. Cacciati dalla linea Gustav dopo le 4 battaglie intorno a Cassino, 20.000 tedeschi, 115.000 angloamericani morti in combattimento tra gennaio e maggio del 44. Nella loro ritirata si lasciano dietro però una lunga, terribile scia di sangue. In Toscana il feldmaresciallo Albert Kesselring e le compagnie di Ventura fasciste pianificano stragi contro civili e ribelli in tante, tantissime parti della nostra penisola. Cortona, Forno, Partina, Badia, Prataglia, Valucciole, Civitella Valdichiana, le strage di Miniere di Noccioleta, Castelnuovo Valdicecina, Bucine, Guardistallo, Cavriglia e ancora Palazzaccio di Arceno, Orenaccio, San Polo, San Mignato, San Giovanni Valdarno, Marradi, Massarosa, Valla, Padule del Fucecco, Figline di Prato e ancora Vinca, San Giuliano Terme, Pescia, Farneta, Fosse del Frigido, Empoli, Pisa, Firenze, decine e decine di borghi, città della Toscana vengono colpiti dalla furia dei soldati del Terzo Reich. 4.661 botti. Il 3 luglio Siena viene liberata dagli alleati. Il 15 luglio i partigiani iniziano la marcia per la presa di Firenze. Conquistano terreno metro dopo metro, ingaggiano battaglie fulminee attraversano fiumi, interrompono i rifornimenti dei nazisti. Ogni giorno la meta è sempre più vicina. Intanto però a Firenze è un dramma. La situazione è terribile. Sono scomparsi i servizi igienici e i trasporti, manca il carbone, sospesa l'erogazione del gas, della corrente elettrica. Il telefono può essere utilizzato solo per le emergenze. Sono rimasti un migliaio di soldati tedeschi comandati dal colonnello Adolf Fuchs, mentre il grosso delle truppe è attestato sulle colline intorno alla città. Fuchs intende ritardare l'avanzata degli alleati così da distruggere centrali elettriche, mulini, pastifici, mina tutti i ponti. A Firenze tutti i partiti antifascisti sono già mobilitati per l'insurrezione. La città viene divisa in 4 zone operative, Oltrarno, 800 uomini, 77 squadre, Cascine, Porta al Prato, Rifredi, 418 uomini, 39 squadre, Centro Storico, 917 uomini, 84 squadre, Campo di Marte, Via Bolognese, Via Faentina, 697 uomini, 50 squadre. Gli altri partigiani toscani sono già piazzati sulle colline. Il 22 luglio del 44 il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale predispone quindi l'organigramma di autogoverno di Firenze. Il sindaco è il socialista Gaetano Pieraccini. Il democristiano Mario Augusto Martini diviene presidente della provincia, ma il colonnello Adolf Fuchs non demorde. Il 28 luglio Fuchs ordina l'evacuazione della popolazione residente nel Lungarno. 150.000 persone si trasferiscono negli ospedali, nei palazzi nobiliari, perfino dentro nei musei. Le auto girano per Firenze, annunciano il proclama dei nazisti. Le pattuglie tedesche, come sentirete, hanno ordine di sparare contro chiunque cammini per la città.
6: le forze armate germaniche che hanno rotto di sparare le comunicazioni, che verranno trovate in strada, oppure che si comporteranno alle finestre.
3: Il 3 agosto i fiorentini sono costretti a restare chiusi in casa, tranne mezz'ora al giorno per attingere acqua alle fontane. Le case medievali diventano fortezze. Fa caldo, l'immondizia riempie le strade, la gente vive sui terrazzi, sui tetti e il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale comincia ad assicurarsi il controllo dei quartieri. Poi Fuchs spera il colpo mortale alla città. Il 4 agosto saltano tutti i ponti della Firenze dantesca, Carraia, Vittoria, Santa Trinità, soltanto il Ponte Vecchio si salva. Iniziano le giornate drammatiche della liberazione di Firenze. Tra le vie di una Firenze ancora assediata dai cecchini nemici si aggirano quattro uomini armati di microfoni. Sono il giornalista e scrittore Armando Gomez, il reporter Victor De Santis, l'operatore Franco Rossi e il tecnico Alinari. Il gruppo si aggira tra le macerie della città per documentare la liberazione. È quella che sentirete, una radiocronaca in diretta inedita ed eccezionale.
7: Attenzione Alinari, che c'è. Registri.
8: Il bottino lì alla finestra. Vedi che il bustino, lì vi spara, anche là le altre.
7: Lì all'angolo, eh?
8: Sì, all'angolino, all'angolo.
7: Buono.
9: Allora sai che facciamo?
7: Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano più presso a noi.
8: Senti, perché si può buttare via, fa più. Madonna.
7: Un moschetto si è incantato, un patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Appostati presso la colonna si preparano a tirare, un altro arriva presso di noi correndo. Buono, ha detto, è una vera caccia all'uomo, colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento.
8: Dai, semina! Guarda il passeggero della notte,
7: la solita. Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla cintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo.

La città è stata divisa in tanti settori nei quali sono state inquadrate le squadre di azione poste militarmente agli ordini di comandanti di zona per ciascun partito politico organizzato. Tutto questo lavoro è stato fatto clandestinamente. Finalmente è venuto il momento dell'azione e abbiamo dato il segnale prima ancora che gli alleati attraversassero la zona dell'area.

0: Gli elementi erano appoggiati da fuoco dei carri armati Tigre, che dall'altra parte del Mugnone battevano le nostre posizioni. Chiesi ausilio ad altri reparti armati di armi pesanti e mi mandarono la compagnia della seconda compagnia della Brigata Lanciotto, di cui il capitano fu ferito pochi minuti prima di me. Ricacciammo i tedeschi al di là del Mugnone e, anzi, avevamo già tutte pronte le pattuglie per attraversarlo e ricacciarle dalle loro postazioni. Se non che, con i razzi, loro cominciarono a chiedere ausilio dell'artiglieria e ci batterono con mortai da 45. Però noi continuavamo nella nostra azione e il ponte a San Donato attraversammo dall'altra parte.
1: I tedeschi se ne vanno la notte tra il 10 e l'11 agosto ed ecco l'ultimo passo delle truppe naziste che abbandonano Firenze. Il documento inedito è straordinario.

0: Intanto Radio Londra diffonde le ultime notizie sull'avanzata degli alleati a Firenze.
1: Offensiva alleata da Aristo minaccia di aggirare Firenze da nord-est. In questo settore Montegrillo sulla strada di Bibbiena conquistato da reparti dell'ottava armata. Sono in corso aspri combattimenti.
0: L'11 agosto 1944 alle 6:45 i rintocchi della mattinella, la campana di Palazzo Vecchio danno segnale dell'insurrezione contro i nazifascisti. I partigiani radunati nella zona dell'Oltrarno ricevono l'ordine di passare il fiume e attaccare i tedeschi. Intorno alle 7 è lasciata la sede di Via Condotta il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, nucleo delle forze politiche antifasciste, entra finalmente in Palazzo Medici Riccati. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena e ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera hanno vinto e liberato la Toscana. Insieme agli alleati angloamericani entrano poco dopo a Firenze. A settembre aprono le trasmissioni di Radio Firenze Liberata. Inizia la nuova vita dei fiorentini.

0: Qui Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze Liberata.
1: Alle nostre ascoltatrici ed ai nostri ascoltatori, buongiorno. Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio Martire.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque e tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni degne di nota. Tuttavia, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del settentrione e la Toscana. In giornata, prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese. Nubi in aumento anche sul resto del centro, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: sono le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque e tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni degne di nota. Tuttavia, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del settentrione e la Toscana. In giornata, prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese. Nubi in aumento anche sul resto del centro, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: hate that it's true, I'm still in love with you.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: caffè. Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 16 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Sono le 23 e 52 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. In mattinata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Durante le ore pomeridiane sono attesi ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È l'una e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.